0: cosa? Francesca, l'ultimo.
1: Piadina.
0: La Piadina.
2: Nessuno ha detto il Camogli.
0: Ma
2: comunque
0: certo,
2: ce l'avete fatta, bravi!
3: Grande Fra, grande.
1: Grande Carlo Maria.
0: Intorno al Circo Massimo e quindi a bordo della biga siete andati alla grandissima, bravi, complimenti.
2: Bravi. Anche se Carlo Maria alla Lugilda Soli non si ferma, eh.
0: Perché?
3: Con tutti i fiateri, che ti devo dire?
2: Perché lui pranza da cracco.
0: Ah, ragazzi miei, comunque la birra in autogrill, se guidate, evitatela.
2: Okay.
3: No, la birra
2: da
3: di zero, no?
0: Bravo, la zero alcol, sì.
2: Bravi, ragazzi. Oh, noi scherziamo, ragazzi, ci mancherebbe. Bravi, Carlo Maria e Francesca, siete gli aurighi di oggi e vi portate a casa una t-shirt a testa che a breve vi verrà recapitata. Complimenti a tutti e due.
0: Noi vi salutiamo e vi auguriamo uno splendido fine settimana.
3: Grazie.
2: Ciao,
3: ciao,
2: ragazzi.
3: Ciao, ragazzi.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È sera, siamo in un ristorante, c'è un tizio seduto, si avvicina al cameriere e il cliente gli fa: cameriere, mi scusi, potrei avere una porzione di funghi trifolati? E il cameriere fa: certamente, gliela porto subito e le porto anche il conto, signore. Lei si fa: scusi, ma dovrei pagare il conto prima di essere servito? Mi dispiace, ma chi i funghi si sa mai come va a finire.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Nella notte di questo sabato 30 maggio su Dimensione Suono Roma, Geppe e Rino De Niro con voi fino alle 3, pronti anche a leggere il romanzo scritto dal Sor Geppo.
2: Allora, come anticipato, oggi è un romanzo che strapperà qualche lacrima e soprattutto è un pugno allo stomaco.
1: Oh mamma mia.
2: Sì, sì, sì, sì. Il racconto, infatti, aspetta, mettimi la base perché voglio concentrarmi un po'.
1: Vuoi proprio l'atmosfera, sì, giusta,
2: okay, grazie.
1: Vai.
2: Il racconto narra la storia di Armando e dei suoi amici operai di origini russo-americane romane. Il tutto ambientato nella cittadina di Colleferro, in Pennsylvania.
1: No, no, Colleferro non è in Pennsylvania.
2: C'è pure lì, come Springfield.
1: Vabbè.
2: Le loro vite, scandite dal lavoro in un'acciaieria e dalla caccia al cervo con un solo colpo, vengono sconvolte dalle chiamate alle armi nella guerra del Vietnam. Perché in Colleferro è stata pure.
1: Certo, i romani tutti sono andati a fare guerra in Vietnam.
2: Che impedirà ad Armando di continuare a catturare uccelli nel bosco.
1: Ah, a parte, ecco, molte imprecisioni dal punto di vista geografico. La trama del tuo libro mi ricorda il film Il Cacciatore, quello con.
2: Di Michael Cimino, dici?
1: Sì, con Robert De Niro, c'è anche Meryl Streep.
2: Ma forse il titolo ti ha tratto un po' in inganno,
1: Il titolo del tuo romanzo qual è?
2: Il Cacciatore di Frodo.
1: Di Frodo.
2: Perché lui catturava questi uccelli tipo cardellini che sono vietati dalla legge.
1: E infatti è anche, vabbè, comunque la guerra in Vietnam ha causato diversi traumi.
2: Sì, infatti a Colleferro ci stanno molte persone che soffrono di
1: i veterani della guerra del Vietnam a Colleferro. Vabbè.
0: Dimensione suono.

0: appuntamento notturno in questo sabato 30 maggio è terminato. Gladiatori, ci dobbiamo salutare.
1: È solamente un saluto temporaneo, lo sapete benissimo, perché queste tre ore che ci separano dalle 6 di mattina serviranno per ricaricare le pile e siamo pronti a tornare con la fantastica puntata speciale che dà inizio a questo nuovo fine settimana.
0: Quindi Gepperrino De Niro per ora vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, dai.
0: Buonanotte.
1: Ciao ciao.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Sono arrivate le tre di notte, ragazzi, quindi dalle 3 alle 5 è arrivato il weekend in compagnia di Don Cash, c'è il night time della capitale.
1: Il mio nome è Don.
0: Yeah.
1: James Don.
0: Sì.
1: E mi raccomando.
0: Dica.
1: Agitato.
0: Non esageri.
1: Non mescolato.
0: E non si mescoli, vogliamo al 99.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La miglior musica, le più ritmate dal 90 ad oggi, in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Fatevi sentire, ditemi dove siete, cosa fate, ma soprattutto cosa siete. Siete in un modo e sembrate in un altro, c'è distanza nelle due cose. Raccontatemelo al nostro numero di telefono.

0: qualcuno.
1: Ciao Chicca.
2: Sembro antipatica, invece non lo sono.
1: Bello,
2: bacioni
1: a te. E allora facciamo entrare lei, che sembra Madonna, in realtà lo è, ed è quella che ci piace, quella del 2005. Time to find and go.
3: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: modo ma sembro, sono in un modo ma mi vedono in un altro. Ciao, chi è con me al 393 0119 119? Dialo zio Don
1: Cash. Io lo so che siamo in fascia protetta, ma dalle parti mie si dice matto sì, ma stronzo no. Ecco.

0: Comic History.
1: Si sono fatte le quattro, ragazzi. Qual è quella cosa che vi lascia distanti fra quello che siete e quello che invece vedono gli altri? Chi è con me? Sono Masembro.
2: Non cash. Da. Saluto da Cristine.
1: Ciao Cristine.
2: Sembro stanco, ma sono sdrumato questo caldo con quest'acqua oggi.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Buonanotte con lo zio Don Cash su Dimensione Suona Roma. Sono ma sembro, in un modo o in un altro.
1: Era Don Cash, arrugginito.
0: Allora.
1: Sembro carino e coccoloso, ma sono un vendicativo.
0: Aia, aia.
2: Buona serata.
0: Turn the light up, Justin.

0: History.
1: È il momento di dirlo, sono Massembro. Ciao, chi è con me?
2: Sono single da 3 anni, ma tutti pensano che ne cambio uno al giorno o che c'è la fila dei fuori. Marcella, da Roma.
1: Marcella, ci hai fatto impazzire tutti, Marcella. Con Don Cash si vola al 99 con Marcella, i boy e girl.
3: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: The girls, the boys, superstar DJs.

0: suonare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Mi resta da augurarvi soltanto il buon weekend.
4: It's weekend on.
3: Già.
4: And this is the king of dry time.
3: Ci sarebbe
4: Don Cash.
3: E allora noi ci risentiamo lunedì dalle 16 alle 19. Vi lascio con Mace, con la pesce e il grande Maurizio Pisciotta. Per tutti, salmo, cattive abitudini.
5: Dimensione Suono Roma, novità.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
1: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
2: Gladiatori, buongiorno.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 30 maggio 2026 a tutti. Geppellino De Niro anche questa mattina con voi. Fino alle 10 nel ritmo della capitale vi presentiamo la puntata speciale.
1: E si chiama così non per la nostra presenza, figuratevi, ma perché in questa puntata, oltre ai nostri contenuti, andiamo a riascoltare anche il meglio della settimana appena conclusa.
0: Quindi tutte le cose che vi hanno fatto più ridere andate in onda dal lunedì al venerdì le potete riascoltare oggi con tanti altri contenuti inediti. Questo per iniziare bene il weekend.
1: Ecco, come al solito però apriamo ogni ora di questa puntata con una bella barzelletta grazie al nostro balzellettometro dove le abbiamo raccolte tutte durante la settimana e andiamo a riascoltare una delle più apprezzate proprio da voi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una ragazza riceve un messaggio sullo smartphone, su WhatsApp, legge e c'è scritto così: ciao amore, non immagini che voglia ho di vederti e fare l'amore con te 4 ore di fila, passo da te alle 8. Questa non c'ha il numero in memoria. Gli risponde e scrive: ma chi sei? La cosa fa: oh scusami, ho sbagliato numero, scusami, mi perdoni? No, mo vieni!

0: In questo sabato mattina io direi di iniziare subito alla grande, anche perché nella prima ora non ci sono i bambini all'ascolto, quindi possiamo dedicarci ad argomenti friccicarelli.
1: E quelli noi ci piacciono, eh?
0: Parliamo di zone erogene.
1: Ah, questa ci piace.
0: Sai che cos'è una zona erogena?
1: Eh sì, è una zona, diciamo, sensibile, anzi che molto spesso può provocare eccitazione.
0: E questa mattina ti parlo del collo, perché il collo da sempre ci attrae così tanto, perché è una zona del corpo che accende il desiderio.
1: Ma chi è che almeno una volta nella vita non ha dato un bacetto sul collo oppure l'ha ricevuto? Quindi sappiate e sapete benissimo di che cosa parliamo.
0: Un gesto semplicissimo come quello di scoprire il collo può risultare molto seducente, soprattutto se a farlo è una donna che ci piace particolarmente.
1: E anche perché poi il contatto sul collo è legato molto alla fiducia e all'intimità profonda. Non è che tu a un conoscente quando lo baci sul collo, no?
0: Ma perché, ecco, il collo ci attrae così tanto? La psicologia ci viene incontro. Quella è una zona che a quanto pare molto intima e anche molto poco esibita, che la rende più suggestiva proprio perché meno esposta rispetto ad altre parti del corpo. Quindi anche piccoli gesti, come spostare i capelli all'indietro e lasciarlo un po' scoperto, vengono descritti come elementi capaci di aumentarne il fascino.
1: Sì, me lo dicono spesso quando io mi sposto i capelli che scopro il collo, sono molto più eccitato.
0: Non hai i capelli. L'ultima cosa al mondo che vorrei fare è approfondire la conoscenza del tuo collo, quindi grazie mille.
1: Ma che c'entri te, scusa?
0: Come se avessi accettato.

0: Inizia bene il weekend con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno, benvenuti nella puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori. Siete con Geppo e Rino De Niro, lo sarete fino alle 10. Ora ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torneremo con Antonio Giuliani.
1: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 TMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: Tonyoutlet.com.
1: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche a

0: ispezioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Favi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Dimensione suono Roma. Meteo.
3: Attendo un lungo ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sabato, domenica, lunedì, martedì, 4 giornate di sole in tutta la regione, solo di tanto in tanto qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino. E come temperature e valori estivi, ma per fortuna non eccessivamente alti. Toccheremo i 30 gradi, al sole anche qualcosina in più, ma bene o male anche di notte si riuscirà a dormire, quindi caldo sì, ma in qualche modo accettabile. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Su Dimensione Suono Roma.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Powered by NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. NBArredamenti.it.
4: Su Dimensione Suono Roma.
5: La sveglia dei gladiatori.

0: Rieccoci tornati in questa puntata speciale di sabato 30 maggio e come promesso poco prima della pausa andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani andato in onda in settimana, ricordandovi i suoi appuntamenti.
1: Esatto, perché Antonio è con noi dal lunedì al venerdì in diretta con due interventi ogni giorno, uno tra le 8 e le 9 e l'altro tra le 9 e le 10.
0: Giuliani Doc
2: Antonio! Ragazzi, buon luverdì a tutti. E come mi è capitato spesso nell'arco dell'anno ad inizio settimana nel fare il riassunto del fine settimana, quello sportivo,
1: quello
2: però
1: sportivo,
2: quindi innanzitutto io vorrei partire come una freccia, diciamo, parlando del nostro Kimi Antonelli e non so se si è capito, è passato così d'amblè il fatto di aver detto dell'arco della settimana e partire come una freccia, vabbè,
1: perché
2: però
1: va veloce, no?
2: Vabbè, no, l'attinenza è un'altra, comunque sia, vabbè, non è per tutti, diciamo, ecco. Dicevo che il ragazzino Kimi Antonelli vince il suo quarto gran premio consecutivo a soli 19 anni.
0: Bello, bello, bello.
2: Nonostante il giorno prima, nella sprint race, madonna, stamattina c'era una sprint proprio, era stato buttato fuori pista per ben due volte dal compagno di squadra e di scuderia, si dice, Russell, che più che compagno è t'accompagno, ecco, dice, dove? Fuori? Fuori dalla pista, bravo Geppo. Parecchio, perché quando sei un ragazzo pulito come Kimi, senza invidie, senza cattiverie, durante il Gran Premio di ieri, nella lotta sempre con Russell, che era in quel momento il leader della corsa, a metà gara, pressato da Kimi, come si dice in termine tecnico, è ido lungo. Cioè,
1: è
2: ido lungo.
1: È ido long,
2: facendo così spengere la sua monoposto, che poi non è più ripartita. E così, facendo pensare un po' a tutti noi che se c'è un signore, questi aiuta i ragazzi buoni, ecco,
1: il
2: perché
1: karma, il karma.
2: La seconda freccia è per la nostra Luna Rossa, che nei preliminari in Sardegna della Louis Vuitton Cup vince il match race

0: finale contro New Zealand, facendo esultare tanti sardi non con un daie ma con aio, che è simile, diciamo, è simile al daie nostra.
1: Oppure eia,
0: eia, anche eia, c'è anche eia. La terza ed ultima freccia è per il campionato italiano, che di italiano c'ha ben poco, perché facendo i miei più sinceri complimenti al Como per il raggiungimento della zona di Champions League, è l'unica squadra italiana che non ha neanche un italiano.
2: Incredibile, no. È vero.
0: Neanche un giocatore italiano, l'unico che c'ha sta in panchina, non ha mai fatto un minuto.
2: Infatti ce ne sono pochissimi e giocano davvero zero. Quindi.
0: No, hanno manco un minuto e c'è il rischio forse che non potrà fare la Champions League perché c'è una legge, quella diciamo UEFA, che deve essere almeno un giocatore deve aver fatto almeno un tempo, diciamo così. Poi. Non ci dobbiamo lamentare se il calcio italiano va come va. Ditemi voi come si fa. Come
2: me lo chiedo pure.

0: Rhythmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo in questo sabato mattina nel 1984, l'anno dei boom dei paninari e poi anche l'anno del Macintosh.
2: Ma adesso prendiamo un aereo e voliamo in Giamaica. Questo è Jimmy Cliff con la sua fantastica Reggae Night sul volume
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: La carica giusta per affrontare il vostro fine settimana con la musica di Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Sabato 30 maggio, il calendario dice così, e quindi restate qui perché tra pochissimo torniamo e subito dopo la pubblicità ci sarà l'almanacco del giorno oggi.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club! Mi diverto!

0: avanti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
4: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte.
11: Sotto costo Deco.
12: Università significa scoprire.

0: sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Su Dimensione Suono Roma,
11: la sveglia dei gladiatori.
12: Powered by
13: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: Almanacco del giorno oggi. Continua l'accordo sindacale con l'orchestra medievale che sentite in sottofondo, quindi anche di sabato ci accompagnano durante la lettura dell'almanacco.
1: Perché il capo dell'orchestra è un sindacalista.
0: Anche molto, no, di quelli old school.
1: Okay, allora.
0: 30 maggio, sabato, partiamo dai santi. Cerchiamo di capire a chi affidarci oggi. Il primo santo da ricordare è San Ferdinando III.
1: Che è stato re di Leone e di Castiglia, penso, tutti e due.
0: Per gli amici, Nando.
1: Nando,
0: c'è il diminutivo. Poi c'è un'altra santa da ricordare, anche lei molto conosciuta, molto amata, Santa Giovanna d'Arco. Oggi
1: una ragazza molto fortunata.
0: Santa Giovanna d'Arco è la protettrice di telegrafisti e operatori radiofonici.
1: Ah, quindi pure la nostra?
0: In parte sì.
1: E allora oggi paghi aperitivo, bravo Rino, me l'hai ricordato.
0: Accadde oggi, nel 1988 veniva istituita l'Agenzia Spaziale Italiana.
1: E pensa, io fui tra i primi astronauti a essere selezionato per andare sulla Luna. Non sono più andato.
0: Ci sono mai state missioni,
1: ci sono stati dei problemi
0: italiani per arrivare sulla Luna.
1: Perché quando mi hanno selezionato mi hanno detto: lei vuole andare? Io non prendo l'aereo. Non può andare.
0: Mi dispiace, però questa domanda di solito viene fatta prima dell'assunzione.
1: E invece me l'hanno fatto quando già avevo la tuta addosso. Alla fine.
0: Cioè, l'organizzazione va un po' messa a posto. Però
1: tipo le cose nostre.
0: Nati in questo giorno, facciamo tanti auguri a Piero Chiambretti, nato oggi nel 1956.
1: Il pianino nazionale, solo per i numeri uno, come recitava un famoso slogan dei suoi programmi. Lui ha condotto anche un Sanremo.
0: Ironico, pungente, insomma, uno dei personaggi più amati del piccolo schermo piemontese, Doc. Lui è grande tifoso del Torino. A proposito di grandi tifosi, facciamo tanti auguri ad Enrico Silvestrin.
1: Attore, conduttore, tutto fatto.
0: Nato a Roma nel 1972, proprio oggi, e lui invece è un grande tifoso rossonero, lui tifa Milan. E poi fammi ricordare anche il compleanno di Filippo Nardi.
1: Dove sono le mie sigarette? Dove sono le sigarette? Spacco tutto, eh!
0: Se il nome non vi dice nulla, era quello che durante una delle primissime edizioni del Grande Fratello sbroccò all'interno del confessionale perché voleva le sue sigarette. È nato oggi nel 1969. Tanti auguri!
1: Auguri, Filippo!

0: tengo a ricordare a tutti i nostri ascoltatori che recandovi sul nostro sito dimensionesonoroba.it troverete la sezione Music Lab. E giustamente uno si chiede: ma che cos'è la sezione Music Lab?
1: Esatto.
0: È una sezione dove potervi recare materialmente per votare la musica che vi piace di più e che ascoltate proprio qui su Dimensione Suono Roma. E addirittura potete segnalare quella che non gradite o non vi piace. Così, in base alle vostre preferenze, noi aggiorneremo le nostre playlist.
1: E quindi vi aspettiamo sul nostro sito dimensionesuonoroma.it. Votate la playlist della vostra radio preferita. Restate con noi, piccolissimo break, e poi andiamo in redazione per il primo appuntamento con le news di oggi.
2: La sveglia dei gladiatori. Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi, ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità romana, 7 gli arresti per traffico di stupefacenti, estorsione, armi e sfruttamento della prostituzione. Il sodalizio era capace di trattare ingenti carichi di droga con fornitori in Sud America e con figure apicali della criminalità romana. Scontro automoto alla Magliana, morto un ragazzo di 22 anni vicino alla fermata della metro. Sul caso indagano i vigili urbani, la conducente dell'auto è stata accompagnata in ospedale per essere sottoposta all'alcol test e al drug test. Un ristorante e discoteca senza autorizzazioni è stato sequestrato dai vigili urbani di Roma alla Magliana per gravi carenze igienico-sanitarie. Il titolare è stato denunciato e multato per oltre 5.000 euro. Alcuni attivisti di Extinction Rebellion hanno tinto di verde l'acqua del laghetto dell'Eur a Roma e hanno appeso anche al ponte sul lago un enorme striscione con il logo dell'azienda che brucia la bandiera della Palestina e la scritta Stop ecocidio. Sanità, doppia inaugurazione da parte del presidente della regione Francesco Rocca della nuova casa della comunità e del primo ospedale di comunità della Tuscia a Ronciglione nel Viterbese. L'intervento finanziato con fondi del PNRR per circa 4 milioni di euro. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Powered by
7: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: Gladiatori, buongiorno! Inizia una nuova ora insieme. Benvenuti nel ritmo della capitale. Buon sabato 30 maggio a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Vi facciamo riascoltare tutte le cose che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì. In quest'ora.
1: In quest'ora troverete le dritte del weekend, perché giustamente siamo entrati in un fantastico weekend, e vi diamo qualche consiglio su come passare una fantastica giornata.
0: Ci sono tanti eventi molto interessanti che si svolgeranno qui nella capitale e nei dintorni, quindi tra poco vi diciamo tutto e poi ritroveremo anche Antonio Giuliani. Prima però dobbiamo iniziare a svuotare il nostro barzellettometro.
1: Esatto, che abbiamo già cominciato a svuotarlo nella prima ora. Questa che andiamo a riascoltare adesso è una delle barzellette più apprezzate proprio da voi. Forza!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Allora scusate, voglio mandare un messaggio alla mia cerchia di amicizie, no? Donne, uomini, un po' miste. Scusate se a volte per strada non vi saluto, è che mettete certi filtri sulle foto che io non vi riconosco.

0: Anche di sabato noi ci siamo, gladiatori. Gefferrino De Niro con voi fino alle 10. Vi diamo anche qualche informazione di servizio, perché questo è un weekend da tenere sotto osservazione per quanto riguarda la viabilità. Domenica, infatti, nella capitale si concluderà la 109esima edizione del Giro d'Italia.
1: Ecco, quindi okay, tante strade verranno chiuse, bus deviati e situazioni un po' critiche. Quindi adesso vi diciamo noi quali sono le strade da evitare, e soprattutto se non volete incastrarvi nel traffico o magari non volete assistere al Giro d'Italia.
0: La tappa finale di Roma del Giro d'Italia si dividerà in due parti, ok? Si partirà dall'Eur con i ciclisti diretti verso il litorale e poi Ostia. Qui il ritorno all'Eur per poi addentrarsi per il centro.
1: Ecco, quindi Viale Bacelli, Via San Gregorio, Via dei Fori Imperiali, Corso Vittorio Emanuele II e Lungotevere dei Tebaldi, seguendo un circuito, 8 giri circa, con taglio del traguardo al Circo Massimo.
0: E lì si concluderà definitivamente il giro. Quindi all'Eur, già dallo scorso venerdì, insomma, i primi divieti di circolazione sono scattati, e poi ci sarà un cambio di viabilità anche per Ostia, perché ad Ostia, per via della corsa e delle deviazioni che insomma potete immaginare ci siano, alcune strade modificheranno la loro circolazione senza chiudere però al traffico cittadino.
1: Ecco, quindi adesso le strade le sapete, mi raccomando, se volete evitare imbottigliamenti e traffico, usate strade alternative.

0: Simply the best. La musica di Dimensione Suono Roma anche in questo sabato 30 maggio. Gladiatori, buongiorno. Giorno. Restate qui perché subito dopo la pubblicità torniamo con Antonio Giuliani.
1: Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare la propria città per curarsi.
0: Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla.
1: Scopri di più su peterpanodb.it. Go!

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con l'emaggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
10: Il 31 maggio dalle 16, Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album, Per Sempre Sì, al Maximo Shopping Center.
9: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
10: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
11: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
12: Te devo dire una cosa.
11: Dilla.
12: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
11: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
12: E quindi?
11: Iazzoni! Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Ci attende un lungo ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sabato, domenica, lunedì, martedì, quattro giornate di sole in tutta la regione, solo di tanto in tanto qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino. E come temperature e valori estivi, ma per fortuna non eccessivamente alti. Toccheremo i 30 gradi, al sole anche qualcosina in più, ma bene o male anche di notte si riuscirà a dormire, quindi caldo sì, ma in qualche modo accettabile. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
3: Su Dimensione Suono Roma,
1: la sveglia dei gladiatori.
4: Powered by NB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. nbarredamenti.it.

0: nel settimana. Antonio, parte integrante della Sveglia dei Gladiatori ed esclusiva di Dimensione Solo Roma, lo trovate tutte le mattine qui con noi. Giuliani Doc.
1: Antonio.
2: Eccolo.
3: E allora ragazzi, diciamo che l'argomento di oggi è un po' controverso, ecco. Anzi, parlando del periodo estivo è controverso.
2: Sì. Bravo.
3: Perché io credo, poi viste insomma le mie esperienze passate, che sia meglio fare le vacanze da soli.
2: Da soli.
3: Perché si è più liberi, da poter decidere quando andare a cena, a che ora svegliarci per andare, che ne so, in spiaggia, oppure quando fare una pennichella, diciamo. Invece quando sei in vacanza con amici o parenti, non sei più indipendente, cioè,
2: ti senti un po' in obbligo di dover fare per forza qualcosa con loro.
3: Ma non è in obbligo, perché che te obbliga, infatti indipendente possiamo levare subito in. Cioè, diventi dipendente da con chi stai in vacanza. Perché, che ne so, dopo una giornata di mare, no? Che ritorni in camera verso le 19, cotto dalla stanchezza, ma soprattutto cotto dal sole, ma cotto nel senso che ti manca il limone in bocca e il prezzemolo lascio alla vostra immaginazione. Ti fai una bella doccia, ti sdrai su quelle lenzuola fresche. Neanche t'appoggi, d'arriva il messaggino del tuo amico: ci vediamo ai 20 al ristorante.
2: No,
3: guardi l'orologio e già sei ai 20.
2: Come fai? Infatti.
3: Cioè, che la pennichella ti guarda, dice: che vuoi da me? Che cosa vuoi? La prossima volta vai in vacanza da solo, che vuoi? Però allo stesso tempo, ecco perché è controversa, andando in vacanza con una coppia di amici, la sera dopo cena, con la scusa di andare a prendere, che ne so, col tuo amico un amaro, puoi lasciare senza problemi tua moglie, perché c'ha la moglie del tuo amico, a fargli compagnia. Solo che sentendoti così libero, ritorni in camera alle 4 di mattina, che tua moglie dice: dove sei stato? Dove sei stato? A prendere un amaro, amore, un amaro. Dai 10 di sera ai 4 di mattina. Sì, amore, il problema è che era il centerbe. Oh, non puoi capire quanto ci abbiamo messo per trovarle tutte 100.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Ritmi History 80.
1: A bordo della nostra DeLorean vi riportiamo di nuovo nei fantastici anni 80. Ci fermiamo questa volta nel 1982. Il 3 gennaio di quell'anno, l'esordio di Italia 1, una vera rivoluzione.
2: E in quegli anni Marvin Gaye faceva innamorare milioni di persone con la sua Sexual Healing.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non li hai mai sentite, su Dimensione Suona Roma.
3: 82.

0: primo weekend che davvero sta d'estate, grazie alle temperature, grazie al sole, e quindi se non avete organizzato nulla non vi preoccupate, perché non vi lasciamo mai soli.
1: Esatto,
0: quindi
1: ci pensiamo noi a darvi qualche fantastica dritta per il weekend.
0: Anche per questo sabato 30 maggio. Restate qui, piccolissimo break, torniamo tra poco.
1: Vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università di Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria.
0: Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e in via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro.
1: Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
4: Ciao Don, sono Simon.

0: su dimensionesuonoroma.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
6: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
11: Su Dimensione Suono Roma,
12: la sveglia dei gladiatori.
0: Powered by
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

0: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma anche in questo sabato 30 maggio con voi Geppe De Niro e come promesso passiamo in rassegna tutti gli eventi imperdibili del weekend che si svolgeranno qui nella capitale e non solo. Partiamo dai Castelli Romani perché lì c'è l'Hippie Market.
1: L'Hippie Market dove? Da Humu in Via dei Laghi. Torna l'Hippie Market a Marino domenica 31 maggio e così con ingresso gratuito ad offerta libera potete trovare tutto quello che ama chi ha un animo così gitano, ecco.
0: Un punto di riferimento per tutti quelli che adorano l'artigianato contemporaneo, il vintage e anche le esperienze outdoor. L'evento infatti vedrà la partecipazione di tanti giovani designer, artigiani, stilisti che comunque arrivano da tutta Italia, quindi ci sono banchi super selezionati e poi tanta musica dal vivo come sempre. Protagonista l'Hippie Market. Vi portiamo anche nella Tuscia perché c'è Tuscia in Fiore 2026, la manifestazione che coinvolge vari borghi in provincia di Viterbo da aprile e fino alla fine di maggio.
1: Sì, parliamo di Sutri, di Viterbo, di Villa San Giovanni, Bassano in Teverina, sono tanti borghi tutti meravigliosi da visitare per andare diciamo a vederli chi non c'è mai stato e soprattutto per degustare le fantastiche delizie di quei posti, no?
0: E chiudiamo anche con la sagra della Tellina a Passo Scuro.
1: E io quindi già ho deciso dove andrò questo weekend.
0: Io l'ho lasciata alla fine perché lo sapevo che
1: Passo
0: ti sarebbe piaciuto.
1: Si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi del territorio, la sagra della Tellina.
0: Arrivata all'edizione numero 48, ok? Quindi da quasi mezzo secolo questa manifestazione celebra i sapori del mare, la tradizione locale e il piacere di stare insieme. Scaldate le papille gustative perché poi, ecco, con lo spaghetto e le telline.
1: È la morte sua, dai!
0: Ci vuole un bel bicchiere di vino bianco.

0: senti, visto che abbiamo dato qualche dritta del weekend, no? Ma se qualcuno si sposta per il fine settimana, come fa a portarci sempre con sé?
1: È molto semplice, guarda, ti basta scaricare l'applicazione gratuita di Dimensione Suono Roma, così puoi ascoltarci in streaming e lì nella sezione podcast riascoltare anche tutti i contenuti dei vostri programmi preferiti.
0: Io lo sapevo, ma volevo vedere se eri preparato tu. E all'interno dell'app, che ripetiamo è totalmente gratuita, trovate tutti i nostri contenuti, tutti i nostri amici, tutte le nostre rubriche e soprattutto la nostra fantastica musica.
1: Quindi vi aspettiamo lì. Nel frattempo ritorniamo in redazione per il secondo appuntamento di giornata con le news.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi, ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità romana, 7 gli arresti per traffico di stupefacenti, estorsione, armi e sfruttamento della prostituzione. Il sodalizio era capace di trattare ingenti carichi di droga con fornitori in Sud America e con figure apicali della criminalità romana. Stabilimenti a Ostia sono tra le nuove concessioni firmate dal comune, aprono Belsito, Nuova Pineta e Mare Chiaro. Ora sono 27 i permessi rilasciati dagli stabilimenti da parte del campo d'olio dopo la messa a norma da parte dei lidi. Il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria del Lazio ha fatto ricorso contro la scarcerazione di Gianni Alemanno. Sono basito, ma in ogni caso uscirebbe 7 giorni dopo, le parole dell'avvocato. L'ex sindaco, lo ricordiamo, non aveva rispettato gli obblighi sulla detenzione alternativa. Veniamo al concorso ippico di Piazza di Siena. Ieri la prestigiosa Coppa delle Nazioni, buon quarto posto per gli azzurri. Soddisfatto, ma non del tutto, il cavaliere romano Emanuele Camilli al microfono di Valentina Lorusso.
12: Emozione fantastica e quindi sicuramente essere di Roma fa la differenza. Per la squadra va benissimo, hanno montato tutti i ragazzi, sono stati fantastici, i Galli hanno saltato benissimo. Io sono molto deluso del mio secondo giro perché avendo un cavallo che salta così ho fatto delle imprecisioni abbastanza gravi, quindi spero di rifarmi domenica e che non succeda tante volte.
11: È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.
3: Gladiatori sono le

0: Gladiatori, buongiorno! Terza ora insieme, buon sabato 30 maggio a tutti, questa è la puntata speciale, ci presentiamo anche noi due, Geppo e Rino De Niro, vi fanno riascoltare tutte le cose più belle che più vi hanno fatto ridere andate in onda dal lunedì al venerdì.
1: Vi chiederete chi è Geppo e chi è Rino? Allora, Rino è lui, lo
0: sì,
1: vedete?
0: Eccomi.
1: Lo vedete?
0: Ciao,
1: lui.
0: Ciao, ciao.
1: Geppo
0: ciao.
1: Sono io, questo che
0: sì.
1: Parla in questo
0: allora,
1: momento.
0: È molto semplice distinguerci, uno ha i capelli, l'altro no. Okay?
1: L'altro è alto.
0: Quindi poi uno è bello tondo, diciamo così.
1: E l'altro invece è smilzo.
0: Vabbè, oddio, smilzo. Avvocato.
1: Allora.
0: Avrei dei dubbi, però.
1: Questa è la terza ora della sveglia dei gladiatori.
0: Sì,
1: puntata
0: confermo.
1: Speciale, come al solito. Anche in quest'ora andremo a riascoltare qualcosa di bello che è andato in onda in settimana.
0: Partiamo,
1: soprattutto le nostre rubriche.
0: Partiamo subito con Emiliano Bonini, poi ci sarà Starpiccio e ci sarà anche Antonio Giuliani.
1: Come al solito, però, non possiamo esimerci da farvi riascoltare una barzelletta tra le più apprezzate proprio da voi.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il nostro pensionato amico, il signor Giovanni, è dal medico e si sta facendo una visita. Il dottore lo fa spogliare, lo siede sul lettino, poi comincia con lo stetoscopio ad ascoltargli i polmoni sulla schiena, gli batte così con le mani, come fanno. A un certo punto gli fa: signor Giovanni, per cortesia, dica due volte 33. Giovanni fa: 66. Perfetto, signor Giovanni, lei c'ha i calcoli.

0: Il grande popolo romano, un popolo magnificente che ha fatto la storia. Però c'è da dire che, noi lo sappiamo molto bene, ci sono anche tante contraddizioni, come dire, vizi e virtù.
1: Ecco, ma chi può spiegarcele meglio del nostro Emiliano Bonini? Siamo per riascoltare uno dei suoi interventi di Vox Populi.
0: E vi ricordiamo che anche lui fa parte del carrozzone, lo potete ascoltare tutte le mattine tra le 7 e le 8.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
1: Emiliano, faccia ridere, grazie.
3: Eccoci. Eccoli. Mamma mia, lunedì. Ma voi vi rendete conto, lunedì inizia, ricomincia un'altra volta la settimana.
1: Sì, vabbè, ma un attimo.
0: Di nuovo da capo a 12 stiamo, mannaggia.
3: Oggi voglio parlare di una delle storie d'amore più famose di sempre.
1: Quale?
3: Chi è che a scuola non ha mai letto I Promessi Sposi?
0: Ma Renzo e Lucia, no?
3: Tranne me, ovviamente, dico, perché mannava di fa niente.
1: Grande romanzo di Gianni Manzoni.
0: Mamma mia. Ma chi c'è? Alessandro.
4: Almeno il nome dell'autore.
3: La travagliata storia di Renzo e Lucia. E quel birbante di Don Rodrigo,
1: È un uomo bandito lui,
3: Mamma, talmente viscido che se lo toccavi ti rimanevano tutte le mani unte.
1: È Rumaca lo chiamavo.
0: È Rumaca.
1: È
3: talmente cattivo che Al Capone in confronto sembrava Don Lurio.
5: Verso spalla, baby. 1, 2, 3. Sto matrimonio non sa da fare.
0: Sto immaginando la scena.
3: Anche perché sì, lo stavo a fare assieme.
1: C'era pure brava gente su quel romanzo.
0: I bravi.
3: Lucia, per esempio, magari non ci avete mai pensato, era la sorella del grande calciatore di qualche anno fa.
1: Sì, Vincenzo.
3: È il grande aeroplanino,
0: Mamma mia.
1: Vincenzo Montella, dai.
3: Renzo,
1: Renzo
3: invece era un musicista d'alto livello. Veniva dalla Puglia, un grande musicista con l'orchestra italiana.
0: Renzo Arbor,
3: grandissimo.
0: Mamma mia,
1: questa però si incastrava a me peggio.
3: Ma Tramaglino, ma che cognome è? Cioè, fare un bambolotto dell'anni 80. Cioè, e da oggi te a dire Aspin Tramaglino per sentirlo più vicino.
1: Ecco, però c'era pure, mi ricordo bene, che a me piace l'automobilismo, la suora pilota lì,
3: Sì, ho capito.
0: No, dai, ragazzi, vi prego, la monaca di Monza, no, dai.
1: Lei abita ora adiacente all'autodromo.
3: Poi c'era Don Abbondio, un prete talmente coraggioso che appena vedeva un problema diventava più irreperibile di un idraulico. Spariva. Comunque, per carità, raga, scherzi a parte, tanto di cappello a Manzoni, per carità. Ma sta di fatto che ai giorni d'oggi sto romanzo durava 2 messaggi di WhatsApp.
0: Sì,
3: con Lucia che scrive a Renzo: amo, famo una cosa, dai, lasciamo perdere sto matrimonio, andiamo a convivere e basta.

Iniziamo bene il weekend con la musica di Dimensione Suono. Roma Gladiatori, buongiorno. Sabato 30 maggio, ora piccolissimo break e poi torniamo facendovi riascoltare un altro intervento di Antonio Giuliani. Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
6: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
5: Acilia Immobiliare e Nick Carretta, più valore al tuo immobile.
7: 7 anni insieme.
8: A chi?
7: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
8: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
9: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
10: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800-940-703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Attendo un lungo ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sabato, domenica, lunedì, martedì, 4 giornate di sole in tutta la regione, solo di tanto in tanto qualche annuvolamento a ridosso dell'Appennino. E come temperature e valori estivi, ma per fortuna non eccessivamente alti. Toccheremo i 30 gradi, al sole anche qualcosina in più, ma bene o male anche di notte si riuscirà a dormire, quindi caldo sì, ma in qualche modo accettabile. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.
2: Powered by MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.
12: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: In questo sabato 30 maggio Geppo e Rino sono due persone che le promesse le mantengono, e questo infatti è il momento, come promesso, di riascoltare il nostro Romano Doc Antonio Giuliani con uno dei suoi fantastici interventi, e insieme a lui vi diamo appuntamento a lunedì. Giuliani Doc
1: Antonio.
2: Sì, ma chi se ne frega, dai. Ma tanto non se ne accorgono.
3: Ma chi sta parlando?
2: Ma che ne ha sentiti quelli? Stanno sempre a pensare a barzelletta, arena. Ma che te pare che capiscono che l'animale di oggi è inventato?
1: Mi scusi.
2: Buongiorno.
1: Sta dicendo? Che sta facendo?
2: No. Eravamo in diretta già.
1: Sì.
2: Scusate un attimo. No, è il mio consulente qua che non mi ha avvertito che era aperto il microfono già. Parlando proprio di inventare, che il vostro programma è così bello che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, capito?
1: Grazie mille.
2: Ci mancherebbe.
1: Emozionante.
2: Come bisognerebbe inventare alcuni animali che sono sconosciuti.
1: Per carità.
2: Così possiamo proseguire una delle rubriche più seguite al mondo, più ricercate al mondo, più scaricate al mondo. Diciamo più. Dai. Dal titolo, qualcheduno li conosce?
1: Li conosce.
2: Sigla.
1: Tutte le volte che dice il nome della rubrica, poi parte subito.
2: L'animale. Magari allo sorto cambio. L'animale sconosciuto di oggi è il Cirilabrus. Wakanda.
3: Wakanda ricorda qualcosa,
1: Wakanda. Che tipo Shakira, no?
3: No, Wakanda è il posto di Black Panther, no?
2: Bravo!
3: La città di Black Panther.
2: Sì, bravissimo, infatti. Io pensavo che appena ho letto dico il Cirilabrus, pensavo che era un tipo di piercing, ma no, invece è un tipo di pesce scoperto da pochissimo, chiamato anche un pesce di nome Wakanda. Vabbè, ma c'è, da non confondere con il film, no?
3: Certo, famosissimo. Jamie Lee Curtis.
2: Sì, bravi. Chi?
3: Jamie Lee Curtis, no?
2: Ciao, sulla punta della lingua, aveva sfilato, guarda.
3: Attrice protagonista.
2: Il tempo, proprio mi ha rubato il tempo. Che però ha sempre un'attinenza con il cinema, a questo pesciolino, anche se non è un film di nome Wakanda. Diciamo con la celluloide, che per decenni è stata il supporto materiale dove venivano impresse le pellicole. Io vi dico queste cose. Perché siccome siete degli ignoranti e non
1: sapete. Meno male che ci sei tu.
2: Hai capito? Meno male. Perché la celluloide? Perché le cellule di questo pesce permettono alle sue squame di diventare di un viola brillante.
3: È vero, è molto colorato. Sì.
2: Che ricordano proprio il costume, non da bagno, ma il costume di Black Panther.
3: È vero, perché quello da nero che dà sul viola.
1: Quelle sfumature.
2: Ed è stato chiamato Wakanda in onore proprio della mitica nazione dei fumetti della Marvel.
3: Ah, vedi, questa è una cosa.
2: Ma che vedi che ha detto prima?
1: È tutto collegato.
3: Questo non lo sapevamo. Io mi sono buttato.
2: Ma nel mare però. Perché stava a parlare del pesciolino. In Tanzania e del film proprio Black Panther. Cioè io non lo sapevo. Ora, però, per carità, ma se io trovo una pantera nera, no? In Tanzania.
1: La chiamo nera, no?
2: Giusto, gli darei il nome del film, no? Ma un pesce.

0: Il pesce che c'entra?
1: Infatti.
0: Che c'entra la pantera? Che c'entra?
2: Niente.
0: No, per carità, è come se io trovo in Italia una spigola.
2: Sì.
0: E faccio un film che lo chiamo Un lupo all'angolo. Che vuol dire? Ma il lupo col pesce? Ma quelli la pantera col pesce, io il lupo col pesce no. Cioè, perché all'angolo? Sa la spigola. Perché le spigole si pescano negli angoli del mare, no? Sono le spigole.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: ritmi History 80.
1: Questa volta il nostro viaggio nel tempo ci ferma nel 1983. Quell'anno arrivava al cinema Vacanze di Natale di Carlo Vanzina, ambientato a Cortina d'Ampezzo con Jerry Calà e Christian De Sica.
2: E anche a Cortina si ascoltava Laid Back. Questa è Sunshine Reggae.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Nei giorni scorsi è arrivato anche il trailer finale di Toy Story 5, quinto attesissimo capitolo del film Pixar con Woody, Buzz, ci sono tutti anche questa volta, e quindi a giugno arriverà anche nelle sale italiane. Non vediamo l'ora di
1: vederlo. Assolutamente, non vediamo l'ora di fare un salto verso l'infinito ed oltre.
0: Restate con noi, perché a proposito di prodotti audiovisivi, tra poco torniamo, e anche in questo sabato 30 maggio non può mancare Star Piscio.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest, We Are The Sound.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
11: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
11: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, e zero anticipo.
11: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: Valentino Auto mobili.it.
12: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
13: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy Carta Igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Te devo dire.

0: cosa.
1: Dilla.
0: Sto a Rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
1: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
0: E quindi?
1: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
2: Su Dimensione suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Powered by
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale Geperino De Niro. Buon sabato 30 maggio. Tanti, tantissimi durante il weekend ne approfittano per andare al cinema e nel Rione Trevi, qui nella città eterna, sta per riaprire il cinema Majestic.
1: Oh, finalmente, anche perché nel deserto di una città in cui hanno chiuso 103 cinema, finalmente torna un'oasi felice. Il cinema Majestic, cinema storico,
0: sì,
1: totalmente ristrutturato.
0: Quello a Santi Apostoli.
1: Esattamente. Apre con due sale molto molto lussuose, dove si potrà arrivare con dei premium ticket addirittura 25 euro.
0: Però,
1: ma l'esperienza che ti offrono non è indifferente.
0: No, perché le poltrone sono belle comode.
1: Esatto.
0: Ecco. Ora il rischio è quello di addormentarsi, magari se il film scelto non ci piace, con una poltrona così comoda uno può schiacciare,
1: sì,
0: un pisolino.
1: Però quanto è bella l'atmosfera del cinema quando la luce spegneva.
0: Hai ragione.
1: Con i tuoi popcorn che ti guardi un film su un maxi schermo.
0: Comunque sono sale molto piccole, una da 44 posti, l'altra da 32, con un'attenzione alla qualità delle proiezioni maniacale, sia per quanto riguarda l'audio che per quanto riguarda il video.
1: E
0: un
1: pensate,
0: viaggio in prima classe.
1: Pensate, all'ingresso infatti è stata creata addirittura una sala lounge con un lungo bancone, tavolini, divanetti rossi, con circa 40 coperti dove poter bere e mangiare qualcosa da mezzogiorno fino a sera.
0: Io lo dico subito, anche se il biglietto costa parecchio ed è un cinema di lusso, se c'è da litigare con qualcuno che sta mangiando i popcorn in maniera troppo rumorosa, io lo faccio.
2: Torpiccio!
0: Andiamo a bordo della nostra navicella, perché lì tanto la benzina noi non la paghiamo, quindi.
1: Anno 2151. Lunedì, episodio 1, il pulsante proibito.
0: Abbiamo anche il titolo dell'episodio.
1: A bordo della Dugarna, un incrociatore intergalattico che somiglia vagamente a un secchione da differenziata ammaccato. L'allarme rosso.
0: Quello che c'ha pure i due buchi sopra per metterci la spazzatura.
1: L'allarme rosso suonava a ritmo di sesso e samba.
0: Okay.
1: Al centro del ponte di comando il generale Geppo cercava di darsi un tono.
0: Sì.
1: Il generale, un ometto alto e un metro e un barattolo, con una testa pelata talmente lucida da riflettere le stelle e un'innata capacità di trasformare una passeggiata spaziale in una catastrofe nucleare. Niente panico.

0: Carlo Geppo, saltellando per vedere oltre la console dei comandi. Ho solo premuto il pulsante luminoso, quello grosso, tondo e rosso con scritto non premere.
1: Ma perché l'hai premuto?
0: Mi sembrava invitante. Il primo ufficialerino, un ragazzo decisamente sovrappeso.
1: No, vabbè, decisamente sovrappeso, ora vacci piano.
0: Che indossava una divisa talmente stretta da rischiare l'esplosione dei bottoni a ogni respiro, si passò una mano sulla faccia gemendo.
1: Generale, quello era il tasto di espulsione del liquido refrigerante del nucleo.
0: Calzimò Rino mentre cercava freneticamente di digitare i codici di sblocco con le dita cicciottelle che scivolano sulla tastiera unta di ciambelle.
1: Se non lo ripristiniamo entro due minuti, la Dugarna diventerà un fuoco d'artificio visibile d'Andromeda.
0: Dettagli, caro Geppo, caro Rino, tagliò corto Geppo agitando una mano. Intanto apri un canale con la sala macchine, perché ci penserà il nostro uomo di punta.
1: E chi è?
0: Emiliano Pulini.
1: Siamo freschi, stiamo.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Non sappiamo più come dirvelo, ma ogni lunedì e ogni mercoledì all'interno della Sveglia dei Gladiatori, qui su Dimensione Suono Roma, c'è la rubrica Chiacchiere da Bar con la nostra Eleonora Scaiola.
1: E se anche voi siete avventori o addirittura proprietari di un bar e volete ricevere in visita la nostra Eleonora Scaiola, fare un collegamento in diretta con tutti i nostri gadget da regalare ai clienti del vostro bar, non vi basta mandarci un messaggio al 393 0119 119,
0: ecco,
1: con il numero di telefono e il nome di un referente del bar, e saremo ben lieti di inviarvi la bellissima Eleonora.
0: Sì, ma proprio contentissimi, super felici.
1: Basta, cioè, che non sta qua.
0: Ve la mandiamo proprio all'istante.
1: Ecco.
0: 393 0119 119, scrivete subito e segnalate il vostro bar.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%, solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. Dalle incursioni armate nella retrobottega di un street food fino alle fughe ad alta velocità, passando per scippi lampo, sono 5 gli ultimi arresti della polizia sul fronte dei reati predatori nella capitale. 4 le operazioni degli agenti a San Paolo, Porta Maggiore, Tor Carbone e Spinaceto. Il crollo del Palazzo al Flaminio, disposta una nuova perizia in appello, l'incarico a giugno. Il pezzo dell'edificio nel 2016 cedette, portandosi dietro 3 piani, decina anche gli sfollati. Un processo e una sentenza di primo grado che ora viene messa in discussione in secondo grado. In attesa della festa della Repubblica continuano le nuove prove notturne per il 2 giugno. Dalle terme di Caracalla a Piazza Venezia, per l'80° anniversario della Repubblica, migliaia di militari coinvolti con mezzi a cavallo fino all'alba. Roma Capitale inaugura al Quarticciolo il centro di orientamento al lavoro nel quadrante est della città. È nato infatti il Col Togliatti, il nuovo sportello pubblico dedicato all'orientamento, alla formazione, al matching tra offerta e domanda di lavoro e all'accompagnamento al lavoro. Bandiere verdi, sono 10 nel Lazio le spiagge a misura di bimbo, 8 nel Pontino, nell'elenco Formia, Gaeta, Latina, Sabaudia, San Felice, Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene, ci sono anche Anzio e Montalto di Castro. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by
5: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.
0: Gladiatori, buongiorno. Sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Eccoci qui anche in questo sabato 30 maggio, benvenute, benvenuti nel ritmo della capitale durante la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: Inizia adesso l'ultima ora di questa fantastica puntata speciale in cui andremo a riascoltare il meglio del meglio di questa amata trasmissione. Come al solito iniziamo con una bella barzelletta perché il barzellettometro è quasi
0: vuoto.
1: È rimasta ad ascoltare l'ultima più apprezzata proprio da voi.
0: Prima però ricordiamo che in questa ultima ora insieme ritroveremo Antonio Giuliani e poi capiremo come è possibile, grazie al turpiloquio, andare in palestra per aumentare i pesi. Perché
1: turpiloquio. Ho capito.
0: Succede
1: sì.
0: Anche questo.
1: Soprattutto quando ti schiacci un dito sotto un peso.
0: Una parolaccia può aiutarti.
2: Vedi?
0: Ecco.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Questa è una storia horror. L'angelo della morte guardò un uomo e disse: è l'ora di venire con me. L'uomo rispose: ma perché? Sto benissimo, sono felice, in perfetta salute. L'angelo rispose: hai lasciato a casa il cellulare sbloccato e tua moglie ha visto tutto. E l'uomo rispose: ok, andiamo, sono pronto.

0: il sabato mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. E quindi, come promesso, ecco, analizziamo anche l'aspetto del turpiloquio legato però alla palestra, perché uno studio della Keele University ha dimostrato qualcosa che a naso sapevamo già. A quanto pare il turpiloquio ci aiuta anche quando facciamo attività fisica e soprattutto siamo sotto sforzo.
1: Pensate, in pratica le imprecazioni danno maggiore energia per fare esercizio, quindi sono molto utili in palestra. O vedi che c'ho ragione io, allora, quando mi arrabbio che non gliela faccio a sollevare i pesi?
0: Ecco, diciamo che la parolaccia è un buon aiuto anche in altre occasioni, soltanto che bisogna gestirla bene, ok? Perché magari anche detta sottovoce può avere lo stesso effetto. Ricordiamoci che la palestra è un luogo pubblico e quindi non siamo da soli.
1: Oh, è tipo quando scendi da casa e trovi la macchina ammaccata.
0: Oh,
1: no?
0: Mamma!
1: Ecco, dire una parolaccia comunque ti alleggerisce e ti fa sfogare, no?
0: Sì, però poi arriva la fattura del carrozziere.
1: Lì sono pianti.

0: Geppellino De Niro con voi fino alle 10 anche in questo sabato 30 maggio, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Quindi abbiamo capito che per migliorare le nostre performance in palestra dobbiamo dire più imprecazioni e parolacce. Mamma, dove andremo a finire, signora mia?
1: Cosa.
0: Restate qui, piccolissimo break e poi torniamo con Antonio Giuliani.
2: Go. Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
2: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
3: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
7: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
11: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
12: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per sempre sì al Maximo Shopping Center.
11: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
12: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
13: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show. Il Mansplaining è spiegato a mia figlia. Spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
14: Dopo il diploma costruisci competenze vere. Con ITS Agro scegli un corso biennale gratuito, pratico e vicino alle imprese. Tra agroalimentare, verde, marketing e gestione d'impresa. Le preiscrizioni sono aperte. Vai su itsagro.it e riserva il tuo posto. ITS Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
15: Su Dimensione Suono Roma.
0: La sveglia dei gladiatori.
2: Powered by MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castella Romano. mbarredamenti.it.

0: In questo sabato andiamo a riascoltare l'ultimo degli interventi del nostro Maradoc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana, e insieme a lui vi diamo appuntamento a lunedì, quando lo ritroveremo con due interventi in diretta. Però Giuliani Doc,
1: Antonio,
2: Antonio.
3: Allora, il mio non te regge più di oggi, sì, è rivolto a tutte quelle migliaia di aziende che mandano in continuazione mail che non si fa in tempo a cancellarle, che dopo 30 secondi te li ritrovi lì, le stesse.
2: Ma che sono le pubblicità, Anto?
3: Pubblicità, no,
0: le
3: sì.
0: Cioè,
3: le, bravo, les new, le new, les new, les new.
2: New, news letter.
3: News
2: letter.
3: Ecco, letter. Letter, un animal. Beh, una cosa allucinante, cioè, non riesci a cancellarle, che te le ritrovi 30 secondi le stesse. Io, la prima volta, intanto vediamo se è parlato del telefono, perché ho cancellate, ho fatto delle azioni, quelle che si fanno con le proprio tecniche, sì, sì, che spegni il telefono, lo riaccendi.
2: Tecnicissimo, guarda.
3: Beh, è così, una volta adesso non funziona il decoder, che ne so, di Sky, dice stacca la corrente e riattacca, cioè, c'è proprio, proprio, c'è proprio un tecnico che ti dice.
2: Anto,
3: che
2: magari ci puoi pure soffiare dentro, pure quello funziona.
3: Beh, soffiare dentro, non lo so, bisogna andare con chi stai, però. No, nel senso che se c'è il tecnico vicino, perché ovvio, c'è proprio una scuola, si chiama stacca e attacca. Che è una cosa sì, meravigliosa. Allora, che è successo? Che spengo il telefono, riaccendo il telefono, e queste mail erano ancora lì. Allora, che ho fatto? Sono andato sul cestino, dentro c'era di tutto, cartacce, bucce di
2: nel cestino del cellulare.
3: Sì, c'è, perché nel cestino c'era di tutto, ma quelle mail non c'era là, manco la buccia, no, delle mail.
2: Questa
3: è arrivata. Vabbè, dai.
2: Arrivava.
3: La buccia delle mail.
2: Sì.
3: Perché in Puglia è così, che c'è le mail? Ah, c'ho le perbule, le banane, le zucchine, le caro, capito? Vabbè, comunque sia, non si riescono a cancellare queste mail, perché te le mandano in continuazione. Ma poi la cosa assurda è che te ne ritrovi, vabbè, 40, 50. Io non so se voi pure tutti i giorni state sul telefono a controllare queste mail, sì, ma la viste quante sono?
2: Ma di solito finiscono nella cartella spam, tipo.
3: Sì, spam, sì, però non mi fa dire cose che, no, che già ho pagato una volta per... No, sì, nella spam sì, lo so che cos'è, sono quelle che tu non leggi e che in automatico il telefono ti mette lì, diciamo. Sono andato nella spam e c'erano le stesse mail che avevo cancellato, cioè praticamente non ci ho capito niente. E allora che cosa succede? Che addirittura se uno va su internet e fa, che ne so, una ricerca, okay, che ne so, passeggino perché, che ne so, magari devi fare un regalo ad una coppia di amici che sta per avere un bimbo, o neanche finisce, fa ricerca sulla tua mail, mi dovete dire perché, te cominciano ad arrivare e pubblicità dei pannolini, biberon, omogenizzati.
2: Sì, è l'algoritmo, Antonio.
3: Ma chi gli ha data? Allora, la mail mia, chi gli ha data? Che algoritmo? Chi è questo algoritmo? Chi è? Il signor algoritmo che c'hai alla mia mail? Come è possibile?
2: Ma come ti permetti?
3: Ma come ti permetti? Ma sai, tutte pubblicità sulle creme, sulla Fissan. Dico, voi state in Fissan, basta con sta mail. A un certo punto non ce la facevo più, ho dovuto scrivere a tutti, il passeggino è per me!

0: Rhythmic History 80.
1: Ultimo viaggio indietro nel tempo, questa volta ci fermiamo nel 1981.
2: Quando tra i milioni di cartoni animati ce n'era uno fantastico. Nella galassia una stella brilla in più, Star Singer.
1: Oh, te la ricordi ancora a memoria. In quell'anno anche Kim Carnes, questa è Bad Day Designs.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Continua il nostro sabato mattina insieme, gladiatori, buongiorno. Ciao. Restate con noi, perché tra poco torniamo e parliamo di finale di Champions League.
1: Ah, questo per tutti gli amanti del calcio,
0: È un weekend molto interessante per gli sportivi, perché è vero, non c'è il campionato di Serie A che è terminato, ma c'è il finale, il gran finale qui a Roma del Giro d'Italia e poi la sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal.
1: Vabbè, una partita molto importante. Dai!
2: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
3: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Scopri il nuovo reparto camerette per ragazzi completamente rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. MB Arredamenti, presso Shopping Village Castello Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9. mbarredamenti.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
7: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
8: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Max Shopping Center.
7: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al massimo. Primo piano, food court.
8: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Attenzione, attenzione!
11: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
12: Per ragazzi con e senza disabilità.
13: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
14: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
15: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
16: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
17: Per info www.artenelcuore.it.
18: Vi aspettiamo!
19: Su Dimensione Suono Roma.
20: La sveglia dei gladiatori.
21: Powered by
3: MB Arredamenti, il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Nuovo reparto camerette per ragazzi rinnovato. Oggi con tasso zero e materasso omaggio. Solo a Cecchina e Castello Romano. mbarredamenti.it.

Eccoci tornati nel ritmo della capitale gladiatori. Buongiorno, finale di Champions League 2026, PSG oppure PSG come preferite, contro Arsenal. E allora, quindi bisogna

0: dare qualche dritta, anche perché sarà per la prima volta nella storia la prima finale di Champions non trasmessa in TV in chiaro.
1: Cioè,
0: ok,
1: come? Cioè, non si può vedere se non paghi un canale a pagamento.
0: La sfida è fissata alle ore 18, ok? Quindi se vuoi vederla in diretta devi pagare un abbonamento,
1: altrimenti
0: la guardi in differita dalle 21.
1: Sì,
0: però
1: ma
0: comunque
1: se sai il risultato dopo non è più bello.
0: Bravissimo,
1: no?
0: Cioè non c'è gusto.
1: Che pizza,
0: comunque,
1: però, eh?
0: Oggi sabato 30 maggio alle 18 Puskas Arena di Budapest, Inghilterra contro Francia in pratica, perché l'Arsenal ha vinto il campionato di Premier League e il Paris Saint-Germain ha vinto il campionato francese,
1: allora,
0: la Ligue 1.
1: Ai mondiali no, a Champions League no. Il prossimo anno c'è qualcuno dei nostri?
0: Ragazzi, che ti devo dire?
1: Staremo a vedere,
0: Nella prossima Champions la Roma si è qualificata, quindi incrociamo le dita, mai dire mai.
1: Vabbè.
0: E comunque la finale di Champions League di solito è anche l'occasione per incontrare amici, no?
1: Ma sì, ma soprattutto gli appassionati che si riuniranno. Ecco, per esempio tu, so che tu la vedrai con i tuoi amici, giusto?
0: Certo, perché i miei amici seguono il calcio, io no, però per stare con loro, capito, io mi adatto.
1: Però porti questa magliettina che c'ha questo simbolo di un cannone, che cos'è?
0: No, è tipo la maglietta dell'Arsenal.
1: Ma come mai porti la maglietta dell'Arsenal? Sei inglese?
0: No, mi piaceva proprio
1: piace
0: la maglia.
1: Birra?
0: No, mi piace la maglia, capito?
1: Okay.
0: Non
1: però
0: è
1: non
0: perché
1: segue il calcio.
0: Non segue il calcio, è
1: strano,
0: tipo Arsenal.
1: Strano,
0: però hanno fatto quest'anno una bellissima maglia. Comunque, a proposito di bere birra in compagnia, tante persone amano farlo. E arriva uno studio dall'Università di Oxford che ha appurato che bere birra con gli amici di una vita due volte a settimana è essenziale per la salute, soprattutto negli uomini.
1: Ah, questo te lo insegnano gli inglesi che da sempre, dalla loro vita, vanno nei pub, no?
0: Bravo,
1: quando si finisce il lavoro, quindi una birra in compagnia. Ma guarda, io sono d'accordo, non sono un bevitore, ma sono sicuro che una bella birra fresca, specialmente con questo clima che c'è, insieme a un gruppo d'amici, può solo che farti bene.
0: Rilasciate un po' di stress, no? Abbandonate il cortisolo e abbracciate un po' di relax e di risate con i vostri amici. Soprattutto poi, quando c'è una partita così bella da guardare in TV, appuntamento imperdibile.

0: ormai lo sapete, questo è il nostro marchio di fabbrica che mette il punto ad un'altra settimana passata insieme. La puntata speciale è già terminata. Geppellino, De Niro ora vi salutano e lasciano spazio alla nostra Xenia.
1: Ecco Xenia!
2: Buongiorno.
1: Ahimè, dobbiamo lasciarvi, domani ci riposiamo perché è domenica, ma torniamo lunedì alle 6 in punto con la sveglia dei gladiatori, ma soprattutto con la giornata della ripartenza.
0: Che aggiungere altro? Quello che vi diciamo tutte le volte che ci salutiamo il sabato. In questo weekend magnate, ridete e bevete forte. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao ciao. Ciao.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Noi se sentimo lunedì. Ciao.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su Sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sempra.it.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%.

0: Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Buongiorno e buon sabato alla redazione. Informazione a cura di Salvatore Lordi.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Dalle incursioni armate nella retrobottega di uno street food fino alle fughe ad alta velocità, passando per scippi lampo, sono 5 negli ultimi arresti messi a segno dalla Polizia di Stato sul fronte dei reati predatori nella capitale nel corso di 4 distinti interventi che hanno interessato i quadranti di competenza dei commissariati di San Paolo, Portamaggiore, Tor Carbone e Spinaceto. Lo stadio della Roma, via libera della Regione Lazio alla convenzione per il nuovo impianto, definiti compiti e procedure tra enti coinvolti nel progetto previsto nell'area di Pietralata. L'accordo avrà validità dalla firma fino al 31 dicembre 2032. Salute: il 7 giugno a Roma si svolge la 14ª edizione dell'Inforaduno al Pantheon, una giornata di sensibilizzazione sul linfoma con pazienti, medici e volontari. La manifestazione al patrocinio di Roma Capitale e Regione Lazio. Andiamo a Piazza di Siena per il concorso ippico Master d'Inseo che quest'anno festeggia il suo centenario. Ieri quarto posto per l'Italia nella Coppa delle Nazioni, un primo bilancio dal presidente della FISE Marco Di Paola al microfono di Valentina Lorusso.
3: Noi abbiamo la fortuna di avere un monumento che come la Piazza di Siena qui a Villa Borghese che i romani ci concedono di utilizzare, noi gli restituiamo sia la possibilità di accedere gratuitamente, quindi il pubblico viene e può godersi lo spettacolo senza barriere d'ingresso, e poi cerchiamo di restituirgli la location ancora più bella di come l'abbiamo ricevuta, quindi è un win-win detto all'americana tra noi e i romani, e ringraziamo sempre molto questa occasione di sport equestre.
2: È tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know
1: what time it is. Un minuto alle 10.

Alex Warren su Dimensione Sonora, Roma e il ritmo della capitale. Una vita tormentata quella di Alex Warren, un ragazzo talentuoso classe 2000 che grazie ai social e alla sua voce incredibile è riuscito a cambiare la sua vita. Ha iniziato a pubblicare video sul suo canale YouTube e su TikTok e poi ha conquistato il cuore di tanti. Buongiorno.

della seconda colazione. Buon giro sicuramente, se state andando al mare oppure se avete programmato una gita fuori porta, noi ci siamo sempre pronti a fornirvi la musica giusta e l'energia necessaria. Io vi fornisco anche il numero per interagire con la diretta, che è il 393 0 119 119. Come spesso accade di sabato mattina, ho bisogno del vostro, di sentire la vostra voce, di sapere che cosa

0: capitale?
1: Ciao, sono Daniel di Roma.
0: Daniel.
1: Stiamo andando al mare con la mia famiglia.
0: In compagnia di Dimensione Suono Roma, allora buon mare ragazzi, divertitevi. Sono Melania da Amatrice e questo sabato mattina sono al lavoro. For you.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
2: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
1: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
3: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

0: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
1: Pronti a fare un po' di casino, qualunque sia la vostra direzione o la vostra meta, chiaramente. Arrivano quattro hit senza alcuna interruzione, parte la prima, Fall for You.

0: tutti al lavoro o già al lavoro, tanti altri invece che si stanno rilassando. Questo è il mio piacere, diretti invece sul litorale romano. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119. Tra una chiacchiera e l'altra c'è la protagonista di Dimensioni Suono Roma, che è la musica. Arriva Gabri Ponte con Sam Harper.
1: Dimensioni Suono Roma.

0: ascoltata è Words. Apri bene le orecchie perché ho una cosa molto importante da dirti. Hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo in casa, un ragazzo molto preoccupato entra in cucina con una busta a mano e fa: mamma, ma che c'è, Marco?

0: Missione Suono Roma.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis, un esempio. Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
4: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana

0: aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
3: Iazzoni!
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Sotto costo Deco.
9: Puoi dirlo forte.
10: Sotto costo Deco.

0: 53 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ci siete voi a rendere ancora più bello questo sabato mattina con i vostri messaggi.
1: Ciao. Pronto? Xenia, buon sabato a tutti. Grazie. E a tutti gli ascoltatori di Dimensione Sono Roma. Gianluca da Roma al momento,
0: sì?
1: In viaggio verso Rimini per concerto De Vasco. Dai,
0: ragazzi, portatemi con voi, proprio nel senso filosofico del termine. Che meraviglia, Vasco, che aprirà ufficialmente il nuovo tour oggi, stasera, con il grande concerto in programma allo stadio Romeo Neri di Rimini. Attese decine di migliaia di spettatori, tra cui anche alcuni nostri ascoltatori. Sicuramente Gianluca è uno di questi. Nessuno spoiler sulla scaletta questa volta, ma Vasco ha detto: il concerto inizierà con una canzone che non si aspetta nessuno, risistemata, e sarà una bella botta. Ma d'altronde Vasco non delude mai. Rimini in ogni caso non sarà l'unica tappa, seguiranno Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine.

0: della mia voce la vostra anche, perché siete presenti.
1: Ciao Xenia, ciao. Da Mary e Salvatore, direzione ciao, Terme di Vulci. Buon sabato e buon weekend a tutti.
0: Grazie mille.
1: Baci.
0: Allora, io amo particolarmente questo tipo di messaggi perché scopro cose nuove, ma magari può essere anche un consiglio per qualcun altro. Io le Terme di Vulci non le conoscevo, adesso andrò ad informarmi, appena possibile le visiterò. Quindi approfitto anche di questo momento per fare uno slot consigli. C'hai qualcosa da consigliare, qualche posto che credi, pensi, meriti di essere visto, vissuto e quindi in condivisione magari consigliato ad altri? 393 0 119 119, mentre andiamo in redazione per

0: quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida.

0: Fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Mettiamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi, operazione nazionale ad alto impatto contro droga e armi da parte della polizia. Una parte significativa dell'operazione ha riguardato Roma. Il bilancio parla di 267 persone arrestate, sequestrati circa 39 kg di droga e decine di armi. Disarticolata dalla Guardia di Finanza di Roma una filiera della contraffazione, sequestrate oltre 10.000 paia di scarpe Hermès in un deposito clandestino. L'attività ha preso le mosse dal quartiere Esquilino della capitale. Il danno economico per l'azienda è stato quantificato in oltre 8 milioni di euro. IMU, Tari e multe anche Roma alla rottamazione del comune. Il Campidoglio ha aderito alla normativa nazionale adottando un regolamento che approderà in aula il 4 giugno prossimo, previsto lo stralcio integrale di sanzioni accessorie e interessi di mora. Roma Capitale inaugura al Quarticciolo il centro di orientamento al lavoro nel quadrante est della capitale. È nato infatti il Col Togliatti, il nuovo sportello pubblico dedicato all'orientamento, alla formazione, al matching tra offerta e domanda di lavoro e all'accompagnamento al lavoro. Bandiere verdi, sono 10 nel Lazio le spiagge a misura di bimbo, 8 nel Pontino, nell'elenco Formia, Gaeta, Latina, Sabaudia, San Felice, Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene. Ci sono anche Anzio e Montalto di Castro. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: You know what time it is?
1: Manca un minuto alle 11.
4: No weapon, I'm back.
5: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni.
7: 4 for you.
1: È già volata un'ora, ma buon sabato 30 maggio a tutti voi lì fuori, a chi si è aggiunto in questo momento alla Big Family Dimensioni Suono Roma. Ciao, baci, abbracci, io sono Xenia, pronta ad accompagnarvi fino alle 14, quindi mattinata insieme e anche un pezzetto di pausa pranzo, quelle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 98.

estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio non solo dall'Italia ma anche dall'estero per venire qui, e Roma diciamo che è una delle mete preferite. Magari

0: vacanza, lo stato sociale su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. Ho fatto anche la rima. Da MB Arredamenti trovi il centro Lube e Creo più grande d'Europa, ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Caglia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, a Castel Romano, presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa

0: Sheeran, Repeat It.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen.

0: Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
5: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
4: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
6: 7 anni insieme.
7: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
7: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, sabato 30 maggio 11:25 e oggi Roma si è svegliata con una scena da film, perché nella notte alcuni cavalli destinati alla parata del 2 giugno sono letteralmente fuggiti.

dritti da dove erano partiti. Secondo le prime ricostruzioni, a spaventarli sarebbero stati dei fuochi d'artificio. Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze, però le immagini della fuga sono già diventate virali. Personalmente mi è venuto un tantinello d'angoscia. Io sono animalista, si stringe il cuore a vedere degli animali che sono scappati, avevano proprio bisogno, no, di una galoppata e di un po' di libertà, tant'è che i commenti a questi video sono proprio tutti su questo stampo. Questo significa libertà, i cavalli avevano bisogno di un attimo di pausa dalle prove che, diciamo, sono state imposte dall'uomo. Comunque dicono che si tratti dei cavalli delle scuderie del Quirinale, questo significa che sono cavalli trattati benissimo, quindi per carità alzo le mani, però porelli, anche loro hanno bisogno di un attimo di libertà, no?

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi andiamo avanti invece, lo facciamo con le hit più ritmate dal 90 ad oggi, un bel po' di chiacchiere, il vostro intervento e anche un momento gioco.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
4: Hi Don Cash, this is Sophie the Giant.
5: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
6: Ciao Don Cash, sono Christian Mar.

0: con cui ci seguite sempre. Drive
1: Time. Che Erdoglio sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Te devo dire una cosa.
7: Dilla.
6: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
7: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
6: E quindi?
7: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: www.montoneoutlet.com.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining è spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire, Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Forse questo nome non ti dirà nulla, ma è il vero nome di Samurai J, lui che ha fatto impazzire tutti con Ossessione. È tornato con un nuovo singolo, lo ascoltiamo adesso, Flamenco Paranoia.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

0: Ordinary, il remix su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Spero stia andando tutto bene, sia tutto ordinario, che vi stiate divertendo ovunque voi siate in compagnia di Dimensione Suono Roma. È il momento di andare in redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga. lunga.it.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
5: Ben trovati da Andrea Soprani. Operazione nazionale ad alto impatto contro droga e armi da parte della polizia. Una parte significativa dell'operazione ha riguardato Roma. Il bilancio parla di 267 persone arrestate e sequestrati circa 39 kg di droga e decine di armi. Una nottata movimentata su via Cristoforo Colombo. Alcuni cavalli di reparti militari impegnati nelle prove della sfilata per il 2 giugno ai fori imperiali sono fuggiti dai loro recinti, probabilmente dopo essere stati spaventati dall'esplosione di petardi che qualcuno ha fatto scoppiare vicino a loro. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una bravata non collegata alla presenza degli animali sul posto o di un gesto intenzionale. In corso le indagini. Carabinieri in prima linea contro gli scippi ai danni dei turisti nel cuore di Roma. In una notte due arresti, due cittadini algerini di 23-27 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi subito dopo il furto dello zaino a un turista statunitense di 65 anni, e due denunce a due tunisini di 20 e 23 anni che sono stati denunciati perché indiziati di aver strappato una collana d'oro a un turista americano. Tennis: sulla terra rossa di Parigi prosegue il Roland Garros. Oggi si completa il terzo turno del tabellone singolare maschile e scendono in campo i tre italiani ancora in corsa dopo l'eliminazione di Jannik Sinner. Si giocano un posto negli ottavi Flavio Cobolli, che apre il programma alle ore 12, poi Matteo Berrettini affronterà Francisco Comesana non prima delle 13, mentre Matteo Arnaldi sfiderà Rafael Collignon dalle 13:50. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto alle 12. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Che poi è un minuto a mezzogiorno. Ciao a tutti da Xenia, buon sabato 30 maggio, il sole è alto sulla capitale, si sta abbastanza bene. Caldo ma non caldissimo, bene ma non benissimo per alcuni, questo lo so. Ma io amo l'estate e queste temperature, concedetemelo. Le hit più ritmate

0: adesso io sono pronta a regalare lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma ad uno solo di voi che se lo porterà a casa. In realtà è lo zaino che arriverà da voi, da uno di voi. Si gioca al 3930 119 119. Io farò una domanda e va inviata la risposta a questa domanda sotto forma di sms oppure messaggi audio whatsapp. 393 0 119 119, in palio c'è lo zaino. Potrebbe essere tuo se rispondi correttamente a questa domanda. Martedì 2 giugno il presidente Mattarella, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, renderà omaggio all'altare della patria con la deposizione di una corona d'alloro a chi? Oggi è risposta aperta e è possibile cercare nell'internet. 393 0119 119, martedì 2 giugno il presidente Mattarella, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, renderà omaggio all'altare della patria con la deposizione di una corona d'alloro a chi? 393 0119 119, vai con i messaggi, buona fortuna.
1: I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: La vincitrice di oggi, simpaticissima e sono sicura meravigliosa, Elisa. Ciao Eli.
3: Ciao, ciao Genia.
2: Tutte.
3: Benissimo.
2: Sei
3: non me
2: bella.
3: L'aspettavo.
2: Hai visto? Invece proprio le cose che non ti aspetti sono le più belle, no? Perché
3: esatto.
2: È una sorpresa.
3: Esatto.
2: Che stai facendo, esatto, cara Eli, in questo momento?
3: Allora, guarda, sono in macchina, sì. Oggi ho approfittato per fare un po' di giri, qui c'è un sole, chiamo da Terni e qui siamo assolati come penso anche a Roma.
2: Benissimo, sì sì, c'è un bel sole.
3: Ecco, adesso sto rientrando a casa perché comincia a essere quasi ora di... Sì. Però sto in macchina con l'aria condizionata, quindi va bene.
2: Il sole proprio in fronte, ma sì, in macchina con l'aria condizionata e va bene così.
3: Esatto.
2: Eli, hai fatto acquisti? Hai comprato qualcosa?
3: Purtroppo.
2: Ci dobbiamo tirare la cinghia. Ah no, sì!
3: No.
2: Sì, hai comprato di tutto! Adoro!
3: Sì, diciamo che mi sono fatta prendere un po' dall'entusiasmo dell'estate.
2: Brava.
3: Vabbè, ma più che altro perché? Alla fine gira sempre cose per la bambina
2: ogni tanto, no? Io dico sempre
3: anche,
2: che...
3: anche qualcosa per me, via, però vabbè, c'è uscito.
2: Coccolarsi è una coccola, no? Perché noi lavoriamo sempre, facciamo mille cose di qua e di là,
3: esatto.
2: Scappa di qua. Ogni tanto una coccola ci sta e anche se spendiamo qualcosina, oh, ma viva, l'abbiamo fatto per noi e ci sta.
3: Però
2: ti sei aggiudicata lo zaino, questo non l'hai pagato ma è tuo perché l'hai vinto.
3: Visto?
2: Rispondendo
3: alla premiata.
2: Domanda. Brava. Allora, martedì 2 giugno il presidente Mattarella alla presenza delle più alte cariche istituzionali renderà omaggio all'altare della patria con la deposizione di una corona d'alloro a chi?
3: Al milite ignoto.
2: Sì. Ricordiamo che il milite ignoto è un simbolo, un soldato italiano morto durante la Prima Guerra Mondiale, la cui identità è rimasta sconosciuta e il suo corpo riposa solennemente all'altare della patria al Vittoriano, qui a Roma. Brava Eli, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto chi mi conosce, anche chi non mi conosce, un saluto speciale anche a Roma che comunque ce l'ho nel cuore e niente buon 2 giugno a tutti.
2: Sì, grazie Eli, ti abbraccio, buon fine
3: buon
2: settimana,
3: buon ponte,
2: ciao.
3: Grazie,
2: ciao,
3: anche ciao, a ciao, te, ciao Xenia, ciao.
0: I love Roma,
1: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: York, ma il suo matrimonio ancora deve essere celebrato ed è già al centro delle polemiche. Stavolta una polemica meravigliosa e la affrontiamo insieme tra poco.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
5: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
6: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Max Shopping Center.
5: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al massimo. Primo piano, food court.
6: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
7: I numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro.

0: Nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.

in questa canzone c'è un campionamento di una delle canzoni degli ABBA, il riff di Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight, stupendo. E curiosità è che la band svedese, gli ABBA, prima di allora non avevano mai concesso i diritti di un loro brano a terzi, quindi è una cosa meravigliosa. Andiamo subito all'arrivo di Harry Styles, che è in tour, è anche lì un artista incredibile. Poi parliamo di Taylor.

0: su Dimensione Suono Roma e vivi un evento appassionante, imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
1: Attenzione, attenzione!
2: L'arte del cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
3: per ragazzi con e senza disabilità,
4: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30,
5: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
6: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
8: Per info www.artenelcuore.com.

Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servizio.

su Dimensione Sonora, ma veniamo alla polemica. Ho bisogno di voi di sapere cosa ne pensate. Dunque, si parla del matrimonio di Taylor Swift ancor prima insomma che venga celebrato, perché si celebrerà il 3 luglio a New York. Lei convolerà a nozze con quello che sarà suo marito, chiaramente, e però è scoppiata una bomba, una polemica incredibile. Secondo il Daily Mail, gli invitati single sarebbero stati esclusi dalla possibilità di portare un accompagnatore. Una scelta che sembrerebbe legata ad una regola di etichetta americana pensata per favorire nuove conoscenze tra gli ospiti. Ma pare che le amiche storiche di Taylor siano scontente. Infatti sono proprio loro che hanno rivelato indiscrezioni al Daily Mail. In realtà è proprio stato recapitato il contenuto delle partecipazioni fatte arrivare dalla cantante sulla lista degli ospiti. È stata applicata una restrizione totale. Gli accompagnatori sono ammessi solo ed esclusivamente se si tratta di partner ufficiali, mariti o conviventi stabili. Questo significa che star sposate potranno tranquillamente presentarsi al braccio del marito o della moglie, mentre chi si trova momentaneamente senza un compagno fisso dovrà varcare la soglia del ricevimento in totale solitudine, senza la possibilità di portare con sé un amico di supporto o magari il flirt del momento per spezzare l'imbarazzo. Che ne pensate? Sì o no? Cosa giusta o cosa sbagliata? E se fosse capitato a voi? 393 0119 119.

Noi parliamo di matrimoni, in particolare del matrimonio di Taylor Swift che si terrà a New York il 3 luglio e già sta facendo parlare. Una bomba che è scoppiata quando alcune partecipanti, amiche proprio strette, care, storiche di Taylor Swift, hanno rivelato al Daily Mail il contenuto delle partecipazioni che sono state fatte recapitare dalla cantante a loro tutte. Sulla lista degli ospiti è stata applicata una restrizione totale. Le persone che non sono ufficialmente sposate o accompagnate o in relazioni stabili non possono portare il più uno. Non si può fare. Quindi i single, anche quelli che stanno frequentando una persona da qualche mese, non possono portare altre persone. Questo perché, secondo il galateo, una regola, un'etichetta tipicamente americana, non è fattibile. Taylor ci tiene a rispettare le regole.

realtà i motivi dietro questo strano provvedimento sarebbero legati a questioni di logistica e massima sicurezza. Dicono, trattandosi di un evento blindatissimo, limitare gli ingressi serve a mantenere un controllo rigidissimo sulle identità dei presenti, evitando imbucati, paparazzi o la diffusione di foto non autorizzate sui social. Ora, io dico, ma perché sta polemica nel momento in cui tu sei single e non puoi presentarti con nessuno? Approfitta, conosci qualcuno, perché poi il motivo è anche quello. Tra l'altro, non credo che al matrimonio di Taylor Swift ci sia gente a caso. Potrebbe anche essere l'occasione di incontrare l'uomo della vita, l'imprenditore di, per esempio, amiche di Taylor. E non vi lamentate.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno.
1: Ciao Xenia. Ciao. Allora, sono Arianna.
0: Ciao,
1: se
0: Arianna.
1: Fosse successo a me sì, francamente non me ne sarebbe importato nulla.
0: Idem.
1: Vado al matrimonio, tanto su una che parla anche con i muri, dopo 5 minuti avrei conosciuto qualcuno con cui passare la serata. Ci sarà qualcuno con,
0: certo,
1: tutti gli amici di Taylor Swift, quindi non la trovo una cosa così scandalosa, onestamente.
0: Anzi,
1: un abbraccio, ciao.
0: Ma fosse anche, capito, tu puoi fare due chiacchiere con una persona di cui non sai nulla, ed è quello il bello. Io anzi mischierei a tutti i matrimoni i tavoli, che sono generalmente fatti per famiglie, no, tutti mischiati, e così sarebbe divertente davvero.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
0: Linea alla redazione per gli aggiornamenti.
5: Ben trovati da Andrea Soprani. Sarebbero stati alcuni fuochi d'artificio sparati prima delle prove del 2 giugno a far imbizzarrire e scappare una trentina di cavalli dall'area delle prove alle Terme di Caracalla, che hanno ingaggiato una corsa al galoppo nella notte tra le auto lungo via Cristoforo Colombo. Il bilancio è di 2 militari e un poliziotto feriti. Anche una quindicina di cavalli sarebbero rimasti feriti in modo lieve. Avviate le indagini. Secondo le indiscrezioni, ora al centro di verifiche, a sparare un petardo potrebbe essere stato un vigile urbano. Roma aggredisce una donna sull'autobus con un pugno al volto dopo essere stato invitato a non fissarla. La donna, 23enne romana, chiede così aiuto all'autista, che contatta i carabinieri. I militari sono intervenuti denunciando il quarantenne. I fatti sono avvenuti nel corso della notte nel quartiere Torpignattara. Castel Gandolfo, i carabinieri hanno arrestato un quarantenne romano gravemente indiziato del reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo aveva trasformato la propria abitazione in un supermarket della droga. Nella perquisizione in casa sono stati rinvenuti oltre 540 grammi di hashish suddivisi in ovuli e panetti e 5 grammi di cocaina, nonché tutto il materiale necessario per il taglio e frazionamento degli stupefacenti. Trovati inoltre 4.540 euro ritenuti provento dell'attività. MotoGP, Gran Premio del Mugello, Marco Bezzecchi in pole davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin. Prima fila tutta Aprilia, il leader del mondiale partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio nel Gran Premio di domenica. Marc Marquez apre la seconda fila, seguono Aldeguer e Pecco Bagnaia, settima e nona posizione per le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 13 e 2 minuti.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni.
0: Pausa pranzo e siamo nella mia comfort zone. Ciao a tutti da Xenia, buon sabato 30 maggio. Ancora un'ora in mia compagnia prima dell'arrivo di Eleonora Scagliola. Archiviamo la questione Taylor Swift e matrimoni, anche se è periodo, matrimoni e comunioni. Arrivano qua.

Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Poco fa vi ho raccontato della questione Taylor Swift, che dovrà sposarsi il 3 luglio, un po' di polemica intorno a questo matrimonio che ancora deve essere celebrato, in quanto ha scelto di non garantire, di non dare il plus alle persone single, ai single presenti, che saranno presenti al matrimonio. Questo da una parte per favorire la conoscenza tra gli altri e anche per mantenere il massimo riservo a questo suo matrimonio. Molti però hanno scelto, molti personaggi importanti hanno scelto la Sicilia per celebrare le nozze. Una lo sappiamo per certo, è Dua Lipa, che convolerà a nozze il 5 di luglio, ma no, 5 settembre. Ma c'è folla in Sicilia per i matrimoni. Un'altra proprio un'altra annunciazione che riguarda i matrimoni importanti dei VIP è stata fatta proprio qualche ora fa. Di chi si tratta? Te lo dico.

0: e come saranno. Di certo non dirà ma la genesi del tuo colore su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. E da MB Arredamenti trovi il centro Luve Creo più grande d'Europa, ma non solo. Scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complimenti esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MB Arredamenti a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, a Castel Romano, presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Calvin Harris. Jazzy, Satisfy.
4: Got you on my mind. I can make you shine.
2: Scopri new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
2: 7 anni insieme.
3: A chi?
2: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
3: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
4: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte.
11: Sotto costo Deco.

0: chi si sposerà? Chi si sposerà in Sicilia? Non che ce ne freghi del gossip, assolutamente, ma a me fa particolare, non strano, però non capisco la scelta costante della Sicilia, bellissima per carità, anzi amici siciliani, è uno dei posti più magici che ci siano, per carità, però vorrei soffermarmi sulla questione moda. Alle volte ci sono mode sui nomi da dare ai propri figli, sulle macchine per esempio da acquistare. Adesso pare che se non ti sposi in Sicilia il matrimonio non sia valido. Comunque Aurora Ramazzotti convolerà nozze da principessa in Sicilia. È stato scelto il castello per il fatidico sì. Saranno 3 giorni di festa a Siracusa, tra lusso, privacy assoluto, perché pare che anche lì ci sia un party blindato, ma sicuramente ospiti VIP, una dimora storica immersa nel verde della campagna siciliana. 3 giorni di festa, come dicevo, per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che avrebbero scelto questa cornice da fiaba per il loro matrimonio. 4 luglio al castello Xirumi Serravalle di Lentini, nel Siracusano.
1: Dimensione Suono Roma.
2: You make me feel alive again.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
5: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

0: agroalimentare di Roma e Viterbo.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Novità! Le 13.44 e arriva il momento di una novità musicale. Era stato annunciato già un po' di tempo fa la collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran. Il nuovo singolo, lo ascoltiamo adesso, si chiama Repeat It.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Repeat It su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tra l'altro ha ripreso le sonorità iniziali di Ed Sheeran quando è partito con DA Team. Eleonora Scagliola accanto a me, bonjour.
1: Ma bonjour, ciao Xenia, ciao a tutti. Non lo merito, non lo merito.
0: È troppo.
1: Come va?
0: Bene, tutto bene.
1: Mi sentivo che parlavi di matrimoni, insomma, di grandi location.
0: Sì.
1: Periodo, è periodo, ragazzi. Preparate i portafogli.
0: Ci siamo dette fuori onda che Chiara Ferragni è stata la fautrice, no, di questa moda, perché ricordiamo che 5 anni fa ha sposato Fedez a Noto in Sicilia e dopo di lei il diluvio.
1: Ragazzi, piaccia o no, lei è davvero una trendsetter, una visionaria. No, eh sì, noi la conoscevamo la Sicilia essendo italiani, però insomma all'estero probabilmente, sicuramente anche grazie a lei, ha fatto un grande lavoro
0: di pubblicità,
1: di marketing,
0: sicuramente.
1: Sì.
0: Vogliamo però sponsorizzare il litorale romano, su, ragazzi.
1: Guarda come quando vuoi.
0: Nulla da invidiare. Certo, il mare non è propriamente quello della Sicilia.
1: Però si vede i cancelli ad Ostia. Ecco, sembra un po' Sardegna. Io sostengo questa tesi, ragazzi. Confermato o smentite, i cancelli di Ostia sembra di stare nella Sardegna selvaggia, la Sardegna del sud.
0: Sì, vero. Allora, io sono andata un po' a fare una ricerca.
1: Bene.
0: Sicuramente i personaggi importanti non hanno problemi economici.

0: No.
1: Quindi non che ce frega. Però sono andata a spulciare e una stagione estiva sul litorale romano da Ostia, Fregene fino ad Anzio ha un costo variabile a seconda delle scelte.
0: Bene.
1: Quindi dipende da cosa vuoi fare.
0: Quanto ci costa? Quindi quanto dobbiamo spendere se vogliamo stare qui da noi?
1: Te lo dico tra poco.
0: Va bene.

0: Sabrina, something I wanna talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter in Bring Your Love su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, Ele, tu hai frequentato
2: canzone.
1: Quelle zone,
2: sì.
1: Ostia.
2: Ma come le ho frequentate, ragazzi? Io posso dire che sono residente ormai.
1: Cittadinanza onoraria.
2: Ma per forza, tutte le estati ad Ostia io ho fatto da quando sono qui, quindi insomma.
1: Bene, e quanto costa un appartamento ad Ostia, Fregene, fino ad Anzio, secondo te?
2: Allora, io ho provato in realtà, dico la verità, l'anno scorso
1: però lo so.
2: Mi sono ricordata un po' troppo tardi e quindi i prezzi erano già abbastanza alti anche ad Ostia, mi ricordo, se non sbaglio, ma mi hanno chiesto, ma forse poco rispetto a quello che però mi stai per chiedere tu, se c'è, mi stai per dire tu
1: però
2: se...
1: tu cercavi una stanza, un piccolo
2: alloggio. io cercavo un buco, un monolocale. Mi hanno chiesto €600.
1: Ci siamo, ci troviamo, perché per affittare un appartamento per questa estate, quindi 2026, per un mese si va dagli 800 ai €1.500. Giornalmente un ombrellone e due lettini costano in media tra i 15 e €25 nei lidi classici.
2: Va bene.
1: Quindi ci devi
2: che conviene?
1: Che ne so, magari sai cosa conviene? Persone che non hanno poi tutto il periodo di ferie possono lasciare la famiglia lì ad Ostia, Anzio, Fregene, tutte quelle zone lì, mariti o anche le donne che possono, capite,
2: fare avanti e indietro.
1: Non
2: so se sono l'unica, però io da piccolina così facevamo, noi facevamo un mese con chi poteva controllarci e poi i genitori che facevano avanti e indietro per il lavoro, perché poi comunque eravamo vicini. Detto questo, come giustamente suggeriva anche Xenia, si potrebbe tranquillamente, per i giovanissimi, gli adolescenti che vogliono magari già iniziare a fare delle esperienze vacanziere con gli amici, si divide, si prende una casa ad Ostia, Fregene, ad Anzio, dove volete.
1: E che promozione, altro che Sicilia, la regione Lazio dovrebbe pagarci per aver sponsorizzato.
2: Ma noi abbiamo la montagna, abbiamo la campagna,
1: tutto.
2: Abbiamo il mare, ma che ci manca?
1: Poi la parte culturale, perché non ci vuole niente, vieni al centro e vedi tutte le meraviglie che Roma ha a disposizione, che vuoi di più?
2: Bene, adesso lasciamo i nostri IBAN per questa promozione fatta gratuitamente, prego raga, prego al comune.
1: Dunque io mi vado a dedicare al mio frugale pranzo e ci sentiamo domani a partire dalle 10, le prossime 4 ore con Eleonora Scagliola.
2: Ciao Xenia.
1: Ciao.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: In redazione con Andrea Soprani per tutti.

0: tutte le ultime dalla capitale.
1: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Operazione nazionale ad alto impatto contro droga e armi da parte della polizia. Una parte significativa dell'operazione ha riguardato Roma e il bilancio parla di 267 persone arrestate, sequestrati circa 39 kg di droga e decine di armi. Sarebbero stati alcuni fuochi d'artificio sparati prima delle prove del 2 giugno a far imbizzarrire e scappare una trentina di cavalli dall'area delle prove alle Terme di Caracalla, che hanno ingaggiato una corsa al galoppo nella notte tra le auto lungo via Cristoforo Colombo. Il bilancio è di 2 militari e un poliziotto feriti. Anche una quindicina di cavalli sarebbero rimasti feriti in modo lieve, avviate le indagini secondo le indiscrezioni. Ora al centro di verifiche a sparare un petardo potrebbe essere stato un vigile urbano. Ragazza aggredita su un bus ATAC con un pugno in faccia, aveva chiesto all'uomo di non fissarla. È successo di notte a Torpignattara, in via Filarete. L'aggressore, un quarantenne nigeriano con precedenti, dopo averla picchiata è tornato a sedersi tranquillamente. La 23enne è stata soccorsa dall'autista e l'uomo è stato poi denunciato dai carabinieri intervenuti. L'acqua e il verde tornano protagonisti a Villa Borghese, a Roma, grazie agli interventi di restauro presentati in occasione della 100ª edizione del concorso ippico di Piazza di Siena. A guidare la visita di inaugurazione delle opere restaurate è stato Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, che ha illustrato i lavori realizzati attorno all'ovale, con particolare attenzione alla fontana dei pupazzi e alla fontana dei cavalli marini. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? 14 ed un minuto. Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Abbiamo parlato di vacanze, di spiagge, ho già voglia di fare un tuffetto. Siamo qui però, comunque ci è andata bene lo stesso, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Su Dimensione Suono Roma, Eleonora Scaiola con te, con voi, fino alle 18, come sempre. Ormai lo sapete, noi iniziamo l'ora tornando indietro nel tempo. Qui siamo ad inizio secolo. Bumblebee, Crime of Passion. Dimensione Suono Rhythmic History 2000.

storia della musica italiana. Bene, bene, insieme con questo ritmo, con questa energia altissima, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, al 393 0119 119 iniziano già ad arrivare i vostri saluti. Ciao Roby, ciao Dani, ciao Francesca, sempre insieme. Tra poco ci sono anche dei vocali e delle foto del mare, visto che ne abbiamo parlato prima, che stanno arrivando. Io non sono per niente invidiosa, vi dico la verità, sono una pacchia qui con l'aria condizionata. Continuiamo a sottare la musica.

sono delle classifiche digitali. Proprio oggi, sabato 30 maggio, sarà da noi qui a Roma, nella capitale, alla discoteca Laziale, e per l'occasione ha portato un ospite speciale.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza, convenienza.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: valmontoneoutlet.com.
1: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium.

0: Stadium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
1: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Dececco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati PIM, i bei family agora, i risparmio, di qualità.
3: Te devo dire una cosa.
4: Dilla.
3: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
4: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
3: E quindi?
4: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
5: Take you down. Oh yes, ci siamo pronti
6: for you.
5: Ad accogliere

0: ma a quanto pare il nuovo trend riguarda anche la festa di divorzio.
1: Ah, io ho partecipato a una festa di divorzio.
0: No, sì, davvero?
1: L'ha fatta un mio amico.
0: E com'è andata?
1: Abbiamo brindato, abbiamo mangiato, poi quando è arrivato la torta, è arrivato lui che reggeva la torta in mano.
0: Certo.
1: E la teneva in mano e dava una fetta per uno, no? Però te la teneva in mano.
0: Perché
1: la torta
0: ce l'aveva in mano?
1: Perché il tavolo si era tenuta la moglie.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5 540 grammi 4,49 euro.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Deb, ogni giorno il meglio.
10: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
11: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
12: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
11: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
12: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
13: Te devo dire una cosa.
14: Dilla.
13: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
14: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
13: E quindi?
14: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

settimana che ci attende piena, pienissima di cose da fare, tra grandi spettacoli, concerti. Tra poco in realtà parliamo di un evento veramente molto molto bello. Dimensione

imperdibili della stagione. Beh, dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il World Taekwondo Grand Prix Confita e ci saremo anche noi, quindi per vivere al meglio l'esperienza scarica subito l'app Pop-Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento e potrai giocare a memory, scattare foto stupende e vivere tantissime esperienze interattive. Quindi mi raccomando, segna la data dal 4 al 7 giugno al Foro Italico il World Taekwondo Grand Prix. Ci vediamo lì. Dimensione.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.
1: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Redazione con Andrea Soprani per tutte le ultime dalla capitale.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Al galoppo fra le auto per le strade di Roma Sud, questa la scena inusuale a cui hanno assistito centinaia di passanti che si trovavano nella notte su via Cristoforo Colombo. Un gruppo di cavalli impegnati nelle prove della sfilata per il 2 giugno ai Fori Imperiali sono fuggiti dai loro recinti, probabilmente dopo essere stati spaventati dall'esplosione di petardi che qualcuno ha fatto scoppiare vicino a loro. Secondo le indiscrezioni ora al centro di verifiche, a sparare un petardo potrebbe essere stato un vigile urbano. Volto coperto e bandana blu in testa, ha minacciato il cassiere, ha preso 300 euro dalle casse ed è scappato. Un malvivente che ha messo a segno una rapina in un supermercato di San Giovanni. Il blitz criminale ieri mattina al PAM locale di via Taranto, di fronte alla fermata della metro. Sono in corso le indagini della polizia. Nuova operazione di Extinction Rebellion nella capitale. Occupano con centinaia di tende piazza dell'Esquilino. Installate una grande terra e un missile con le caricature di Donald Trump e Giorgia Meloni, immediatamente strappate dalla polizia per ordine del questore. Dissacrare il potere in Italia da oggi è vietato. Questo è lo stato della nostra democrazia, dichiara il movimento. L'occupazione proseguirà per tutta la giornata, in programma presentazioni, musica, dibattiti e laboratori artistici. Tennis: Flavio Cobolli supera lo statunitense Tien in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Contro il numero 18 del seed, il tennista romano ha dominato il match dall'inizio alla fine. Ancora in campo Berrettini contro l'argentino Comesagna, mentre Arnaldi se la vedrà con il belga Collignon. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. E 15 in punto.
4: Adesso, now, subito.
5: Un altro hit senza interruzioni.
2: Entriamo a gamba tesa nella seconda ora insieme, questo bel sabato 30 maggio 2026 su Dimensione Suono Roma, con te, con voi fino alle 18, sempre io, Eleonora Scaiola. Iniziamo quest'ora ovviamente con una bella carica d'energia, 4 hit senza pausa, e tra poco parliamo anche di un elisir, così lo definiscono, di lunga vita. Tra poco, subito la musica adesso, Hardware.

0: importantissima. Ovvero, hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla davvero ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Mace, Salmo, Colapesce, Cattive abitudini.

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Dopo il diploma

0: di Roma e Viterbo.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
4: 7 anni insieme.
5: A chi?
4: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
5: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: 99 centesimi, valida anche acquistando online.
1: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

Ecco. Bene, amici ed amiche, si parlava di elisir di lunga vita qui nel Fuori Onda e facendo un po' di ricerche tra le tante cose che abbiamo detto, veniamo piacevolmente stupiti dal fatto che la più potente terapia anti-age, quindi anti-invecchiamento per la mente, potrebbe abbaiare oppure fare le fusa. Che vuol dire? Avete capito bene? È uno studio questo condotto dall'Università di Ginevra, pubblicato di recente su Scientific Reports, e ci rivela che i nostri amici a quattro zampe possono aiutarci a rallentare l'invecchiamento cerebrale. Come? Te lo racconto tra poco.

0: Invecchiamento cerebrale. Prima però devo dirti una cosa importantissima, ovvero vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Iron Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163, un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Kerdaglie sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
3: Ciao donna, chicca.
2: Ciao chicca.
3: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Kerdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
10: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Te devo dire una cosa.
12: Dilla.
11: Sto a rosicà, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
12: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
11: E quindi?
12: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
13: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
14: Non dirlo sottovoce, dillo sotto.

0: Benedetto Deco.
1: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Vari Gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Vari Gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sottocosto Deco.
0: Puoi dirlo forte.
2: Sottocosto Deco.
3: L'energia della tua musica.
2: Pure Energy Music.
3: Dimensione suono.

stanchiamo tutto, apriamo tutto, porte, finestre, per far entrare questa arietta fresca, questo sole, ma soprattutto per lasciare che entri la novità musicale di quest'ora, che parla di un amore

dal 90 ad oggi, bellissimo, c'è un mood che mi piace da morire. Allora, si parlavano, mi sono dimenticata, di metodi per rallentare l'invecchiamento cerebrale e cose in realtà che hanno a che fare con i nostri amici a quattro zampe. E infatti, colpo di scena. Immaginate che questa mattina avete passato magari 20 minuti a cercare il portafoglio mentre il vostro cane vi fissava con un'aria giudicante. Beh, non vi stava prendendo in giro, in realtà vi stava facendo un favore. E sì, perché un super studio svizzero, parliamo dell'Università di Ginevra, quindi mica robetta, ha monitorato qualcosa come 16.000 persone per ben 18 anni. Il risultato è che condividere il divano con un quadrupede non è solo una cura per l'umore, ma è una vera e propria polizza assicurativa per i nostri neuroni. In pratica rallenta davvero l'invecchiamento del cervello. Ma la cosa incredibile è che c'è una mappa dei superpoteri in base all'amico o l'amica che avete in casa. Per esempio, se siete team Fido, ecco, congratulazioni, perché la vostra memoria ringrazia. Tra l'organizzare le uscite, ricordarsi i croccantini, fare due chiacchiere magari con gli altri proprietari del parco, la vostra mente resta reattiva e a prova di amnesia. Se invece siete team felino, qui parliamo in realtà di pura eloquenza, perché chi vive con un gatto sembra avere una fluidità verbale pazzesca. Quindi, in altre parole, zero scena muta, zero parole sulla punta della lingua, trovate sempre la battuta pronta. Quindi la prossima volta che vi beccano sul balcone, cosa che a me succede, a fare un discorso filosofico sul senso della vita con il vostro gatto, ecco, non giustificatevi, state solo facendo veramente un allenamento mentale ad altissimo livello. Resta solo un grandissimo dubbio da sciogliere, cioè tutta questa intelligenza ce la stanno regalando loro, oppure magari è una strategia che hanno adottato i nostri animali per manipolarci ancora meglio, ad ottenere, non so, dei croccantini, degli snack in più. Chissà, lo scopriremo.

0: Baby dal 2022 su Dimensione, Suono Roma, Il ritmo della capitale, incredibile brano che chiude l'ora subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
0: Redazione con Andrea Soprani per tutti gli aggiornamenti della capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ragazza aggredita su un bus ATAC con un pugno in faccia aveva chiesto all'uomo di non fissarla. È successo di notte a Tor Pignattara. L'aggressore, un quarantenne nigeriano con precedenti, dopo averla picchiata è tornato a sedersi tranquillamente. La 23enne è stata soccorsa dall'autista e l'uomo è stato poi denunciato dai carabinieri intervenuti. Dopo 2 anni e ripetute denunce da parte dei residenti per violazioni a norme basilari di decoro e schiamazzi, è stato chiuso il pub Mercado in zona Eur. L'ultima serata si è trasformata in una sequela di danni ai palazzi limitrofi, apparsi striscioni con la scritta "Condomini scendete, vi facciamo la festa". Prosegue il percorso di riordino, regolarizzazione e rilancio del mare di Roma. Ad oggi sono 45 le concessioni già sottoscritte a Ostia, comprese le 6 spiagge libere attrezzate. Nuove aperture oggi sul litorale con il rilascio delle concessioni di Belsito, Mare Chiaro e la Nuova Pineta. Regolarmente aperti dal 1° maggio sono inoltre i 4 chioschi di Castel Porziano. Spazio a colori, al Campidoglio arrivano quasi 200 proposte di rigenerazione urbana. Semplici cittadini, comitati di quartiere e associazioni hanno aderito al bando del Campidoglio per ridisegnare piazze e strade pericolose. L'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia dichiara: la risposta che abbiamo ricevuto è uno straordinario successo di partecipazione civica. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto alle 16.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Che difficoltà. Ma io non so leggere l'orologio digitale. Ma guardate che questo è un problema, va bene. Allora, insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, fino alle 18 con me, Eleonora Scaiola. Per fortuna che c'è la musica che parla per noi. Tra le hit più

I Can Wait tra le hit più ritmate dal 90 da oggi. Tra poco affronteremo insieme un tema spinoso, mi verrebbe da dire, perché parliamo poi di colleghi, o meglio dei colleghi che diventano amici. Quando ci rendiamo conto che abbiamo a tutti gli effetti degli amici veri del cuore sul posto di lavoro, secondo voi, datemi un'opinione, 393 0 119 119, quando ci rendiamo conto di avere a che fare con un amico, non più con un collega. Detto questo, Medusa, Good Boys, Piece of Your Heart adesso.

0: su Dimensione Sonoro. Ma quindi come si fa a capire quando un collega è diventato un amico? Cosa deve succedere? Quali grandi o piccoli gesta deve compiere nei nostri riguardi per oltrepassare il confine che divide l'essere semplicemente una persona che condivide giornata con noi sul posto di lavoro all'essere una persona amica sulla quale possiamo contare? I vostri pareri stanno già arrivando al 393 0119 119. Nel frattempo io devo ricordarti una cosa importantissima, ovvero da MB Arredamenti trovi il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Ego Italiano. In più, un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Beh, un unico arredatore per tutta la casa. MB Arredamenti è a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9, e a Castel Romano, presso lo Shopping Village. Tutte le info online su mbarredamenti.it.
1: For you! Le hit più ritmate.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
5: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
4: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano food court.
5: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
7: Ma veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

0: 28 giugno, Lavazza Caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro, anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, per famiglia dura, risparmio di qualità.
2: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
3: Let the vibration take you down. Tra poco iniziamo a parlare di amici e colleghi, prima... Dobbiamo fare necessariamente una carica d'energia per affrontare il tema. Iniziamo con 4 hits.

0: cosa deve fare nei nostri riguardi per oltrepassare, valicare, no, il confine che divide appunto l'essere un semplice collega al diventare una persona sulla quale possiamo contare. Sono arrivati veramente tantissimi messaggi vocali, tanti, sono veramente divertentissimi, ragazzi, cerchiamo di farli di farli ascoltare tutti, ma iniziamo con calma, io direi. Il primo, pronto?
1: Ciao Eleonora, io penso che riusciamo a renderci conto che un collega diventa un amico soltanto nel momento in cui non è più un collega.
0: Ok.
1: E quindi se poi ci si continua a sentire, a parlare anche al di fuori del lavoro, allora è un vero amico.
0: Spoiler, saluti, sì, da Michela. Hai ragione, Miki, io sono d'accordo con te, la penso più o meno allo stesso modo, poi insomma approfondiamo, però continuiamo a sentire. Pronto?
2: Ciao Ele, un saluto da Cristina.
0: Ciao,
2: mi rendo conto che c'ho un amico, non è più un compagno di lavoro.
0: Sì.
2: Nel momento quando, che ne so, facciamo ipotesi, io chiedo minimo 500 euro in prestito e lui non mi richiede più indietro perché è un amico.
0: No, per carità, vero Cristi, vero. Però a un certo punto, nel senso, secondo te quindi gli amici sono coloro che si spendono per noi in tutti i sensi e nonostante magari le difficoltà comunque decidono di rimanere anche se noi non possiamo ricambiare il gesto gentile, più o meno così, giusto? Un sacco di altri messaggi, tra poco andiamo avanti, continuiamo.

0: quando un collega o una collega diventa un amico o un'amica. Tra poco continuiamo a parlarne insieme. Intanto vi ricordiamo una cosa che a noi sta molto a cuore. Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pano DV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, davvero. A tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: La domanda è dell'argomento di oggi: se arrivasse, diciamo, un alieno a Roma.
3: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
2: Sì, a Bufalotta.
3: A Bufalotta. La zona era quella.
2: Cioè, l'alieno dice: da Namo, dice che guarda Roma quanto è grande, a Bufalotta.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: su valmontoneoutlet.com.
1: Aciglia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
2: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
1: Aciglia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto. Automobili.it.

La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

0: di lavoro diventano delle persone su cui possiamo fare affidamento. Pronto?
1: Ciao ragazzi, ciao. Buonasera a tutti. Ciao. Da Jack Barba. Ciao, io Jack. Un collega lo ritengo amico, già che è da Roma, quindi essendo tifoso da Roma,
0: mezzo di giudizio assolutamente
1: comunque
0: giusto.
1: È difficile, cioè è difficile ritenerlo amico, ma ce l'ho okay. Un sacco di amici, a parte romanisti, vabbè. Comunque sì. Tutto a posto, ciao.
0: Tutto a posto, quindi per Jack gli amici, i colleghi sul lavoro diventano amici, si tifano la stessa squadra. Dai, perché no, un parere, un giudizio ci può stare. Poi, pronto?
2: Ciao Eleonora, sono la prof Rosaria.
0: Ciao,
2: come
0: prof.
2: Stai? Buon lavoro.
0: Bene, grazie.
2: Beh, per me un collega a scuola non è più un collega, sì? Semplicemente di didattica, quando cominciamo a condividere, okay, a condividere confidenze, parlare della nostra vita, dei nostri problemi, delle nostre famiglie e magari andarci a mangiare una pizza insieme. Anche okay, se io sono piuttosto esigente e magari vorrei sempre di più, però capisco che poi ognuno ha il suo carattere. Grazie, giusto, della compagnia.
0: Grazie a lei, prof. Ma io ho una domanda per voi, però, ragazzi. Ma vi è mai capitato di diventare amici con dei colleghi sul posto di lavoro e di rimanere amici anche quando magari uno dei due ha abbandonato il posto di lavoro in cui appunto vi siete incontrati? Perché questo anche è un altro tema. Harvey, Lie to Me, il remix di Rivaz. Tra poco continuiamo a parlarne.

0: Ciao.
1: Silvio. Guarda, io faccio il barista da una vita il passo che ti fa diventare amico,
0: sì,
1: e quando ti passa il vicino te, te fischia, capito? Te fischia e te dà la botta sul palco.
0: No!
1: Vai!
0: Ma, dai, ma ragazzi, calico, siamo a fascia protetta, ma per favore. Va bene, andiamo avanti.
2: Ciao,
0: pronto?
2: Alessandro da Roma, buon
0: ciao
2: fine settimana. E io dopo tanti anni di vigilanza privata
0: in questo
2: settore posso tranquillamente affermare purtroppo che già è difficilissimo trovare colleghi e colleghi, amici, è proprio fantascienza.
0: Ah,
2: ciao, buon caffè a tutti.
0: Ciao.

0: Ale, grazie, grazie della condivisione. Quindi per te non è possibile amicizie vere sulle quali possiamo fare affidamento, sulle quali possiamo contare sul posto di lavoro. Va bene, poi Alessandra da Roma: io ho per amica una collega del mio primo lavoro dal 93 ed amiche del nuovo lavoro che frequento anche fuori da 25 anni. Beh, quindi evidentemente allora è possibile anche per qualcuno. Poi,
1: buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
1: Un vero amico collega è colui che, diciamo, ecco, quando, ecco, io un esempio che ho avuto io personalmente, in 3 anni ho collaborato con un mio collega,
0: sì,
1: non c'ho avuto mai una discussione, un litigio, nulla, e anzi ci siamo spalleggiati e lui mi ha preso le parti quando c'era qualcuno che, come in tutte le aziende, si parlano male dell'altro, lui mi ha difeso e mi ha preso le mie parti. Quello lì è un collega amico, un vero amico.
0: Ok.
1: Un saluto a tutti, un abbraccio da Fabio Roma.
0: Ciao Fabi, esatto, cioè è anche questo, no? Cioè capiamo che un collega è diventato nostro amico.

0: che diventano amici con l'ultimo messaggio, ne sono arrivati tantissimi ragazzi. L'ultimo, mettiamo l'ultimo, pronto?
1: Ciao ragazzi, buongiorno, buon sabato pomeriggio, sono Valentina.
0: Ciao Ale!
1: Allora, per me l'amicizia sul posto di lavoro è fondamentale, perché se non inizi a fidarti delle persone con cui vivi tutti i giorni, e poi diventa veramente difficile. E, rimangono, se poi sono amicizie vere, rimangono anche dopo. Una delle mie più care e migliori amiche è nata come mia collega e adesso siamo amiche da oltre 20 anni. Anzi, è un posto in cui è facile fare amicizia e si hanno anche dei tanti interessi in comune. Ciao ragazzi!
0: Ciao Ale! Grazie per il messaggio, io sono d'accordo con te. Effettivamente il posto di lavoro è un luogo che facilita davvero le amicizie, se ci pensiamo, condividiamo a tratti, alcuni, noi no. L'odio per il capo, magari i pianti per il troppo lavoro, l'aperitivo terapeutico del venerdì, no? Che fa di noi dei veri o amici o magari dei semplici compagni di sventura aziendali. Molti temono che una volta date le dimissioni il rapporto svanisca, eppure qui volevamo arrivare, i dati dicono il contrario. Per l'Harvard Business Review e l'Università del Kentucky, quindi insomma tanta roba, oltre il 60% dei lavoratori mantiene questi legami nel tempo, specialmente se i rapporti d'amicizia, prima colleghi, nati dopo i 40 anni. Certo, all'inizio, lo abbiamo detto, abbiamo ascoltato tanti audio che lo dicevano, senza il gossip d'ufficio e i drammi quotidiani sembra difficile, però è proprio lì che si vede il salto di qualità. Se si sopravvive all'addio dell'azienda, quindi perché per forza di cose poi magari qualcuno cambia lavoro, allora l'amicizia è davvero amicizia, che è libera finalmente da scadenze e fatture e dura per sempre.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra, l'energia in famiglia. Vai su sempra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sempra.it.

0: Ben trovati da Francesco. Certo, 4 feriti, di cui 2 gravi ma non in pericolo di vita, 3 militari dell'esercito e 1 poliziotta. Questo è il bilancio dell'incidente avvenuto nella notte nell'area di Caracalla, dove erano in corso le prove per la parata del 2 giugno ai fori imperiali. Alcuni cavalli impiegati nelle esercitazioni si sono imbizzarriti dopo essersi spaventati per l'esplosione di fuochi d'artificio nelle vicinanze dei recinti e dei mezzi destinati al trasporto degli animali. I feriti hanno cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi. Tra loro una soldata dei lancieri di Montebello, ricoverata in ospedale con diverse fratture alle costole e un polmone perforato. Ferita anche una poliziotta colpita al volto durante i momenti di caos. Al pronto soccorso sono finiti inoltre altri 2 soldati dell'esercito. I botti sarebbero partiti da una batteria pirotecnica installata lungo una strada adiacente all'area delle prove. Per cause ancora da chiarire, il dispositivo si sarebbe ribaltato lanciando i razzi verso la zona in cui si trovavano i cavalli, reduci dalle esercitazioni per la cerimonia della festa della Repubblica. Una 15ina di animali ha riportato ferite ed è stata affidata alle cure dei veterinari. Gli investigatori hanno raccolto la testimonianza di un agente della polizia locale presente sul posto e trasmesso una relazione alla procura. Super Cobolli a Roland Garros, comoda vittoria in 3-7 su Tiennes, 6-2, 6-2, 6-3, ottavi in tasca. In campo Berrettini con Comesana. Berrettini ha vinto il primo 7-7-6 per perdere il secondo e il terzo 7-5, 7-6. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: 7-2 minuti.
2: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: Ho detto 17, non 7, 17. Ma io ho un problema con... l'ho detto, ragazzi, l'ho detto prima, ho un problema con l'orologio digitale. Vabbè, insieme fino alle 18 con me, Leonora Scaiola, per fortuna, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, in questo viaggio che facciamo avanti e indietro nel tempo attraverso la musica. A proposito di musica, subito per noi 4 hit, senza pausa.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 95. Get raw with the fever on the dance floor.

0: Music.
1: Le novità di questa settimana:
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
8: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca

0: alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: 7 anni insieme.
2: A chi?
1: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
2: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
3: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Te devo dire una cosa.
9: Dilla.
8: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
9: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
8: E quindi?
10: Iazzoni!
9: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto.

0: Ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrio.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
2: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semi.

0: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
1: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
0: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
1: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
0: Attenzione!
2: L'arte nel cuore. Prima accademia e scuola di formazione artistica.
3: Per ragazzi con e senza disabilità.
4: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi. L'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
5: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
6: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
7: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
0: Per info www.artenelcuore.it.

pronti ad accogliere, oltre che Daniele Greco, ci mancherebbe altro, che è già arrivato, pronto in postazione anche ovviamente la novità musicale di quest'ora. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, l'ultimo singolo si chiama

0: sera.
1: Ma che ne so? Ma che ne so? Aspetta, no, l'hai detto adesso. Paris Saint Germain? Atlanta?
0: Arsenal.
1: Ma che ne so?
0: Sorvoliamo il calcio per addentrarci dove?
1: Ragazzi, il popolo italiano ha parlato.
0: Che ha detto?
1: Beh, sono stati intervistati 1000 uomini e 1000 donne. È una domanda che da cui, insomma, veramente. Non posso dire che.
0: Terreno minato questo, attenzione.
1: Ma che è un terreno scivolosissimo.
0: Parliamo di dialetti
1: più sexy. Perché sapete che è ciclica questa cosa. Ogni tot mesi escono i dialetti più sexy d'Italia. Allora, ogni volta cambia. Ragazzi, mi duole.
0: Secondo voi all'ascolto, quali possono essere i dialetti più sexy d'Italia?
1: Ma ovviamente il romano.
0: C'è il romano in
1: e invece
0: questa...
1: non c'è.
0: Non c'è nella lista?
1: No, ragazzi, guarda, mi dispiace, ve lo dico subito, non vi tengo neanche
0: allora, puoi anche togliere tutto se
1: non
0: serve.
1: No, ma non
0: come
1: so.
0: Si fa, non siamo sexy
1: non, mi, non mi va di creare neanche suspense su questa cosa, perché ragazzi siamo veramente, vabbè, allora, ve lo dico subito, quinto posto il marchigiano.
0: È sexy marchigiano? Salutiamo gli amici marchigiani.
1: Io sono un po' marchigiano. Io sono un po' marchigiana. Non l'avrei detto. Quarto piemontese.
0: Piemontese. Non so cosa ci trovi.
1: Ma tu sei sicuro che sei piemontese? Terzo toscano.
0: Beh, toscano è bello.
1: Dai, come fa toscano?
0: Parla così toscano. Ma secondo sexy, posto, non so se sono sexy.
1: Siciliano.
0: Siciliano c'ha quella roba sexy.
1: E vai nel toscano, stai facendo il siciliano.
0: No, no, il siciliano, beh, lo fa tutti, non ho capito.
1: Certo,
0: vabbè, salutiamo gli amici siciliani, certo. Bellissima.
1: Va bene, primo posto, il napoletano.
0: Napoletano,
1: posso dire che io, ragazzi,
0: tu cosa pensi?
1: No, io sono d'accordo. Ma nel senso, a me piace molto il napoletano e il siciliano, però piace molto anche il romano.
0: Perché non c'è il romano?
1: No, ma fermo, c'è il romano. In un'altra classifica. Nella classifica dei dialetti più snervanti.
0: Vabbè, è stato bello.
1: Allora, ragazzi, i dialetti più snervanti d'Italia.

0: Romano Snervante non si può sentire. Come si fa a dire che sia Snervante?
1: Ma infatti ragazzi, questa classifica cambierà a breve, nel giro di un mesetto ne avremo un'altra.
0: Sì, per forza.
1: Classifica dei dialetti più snervanti d'Italia, purtroppo c'è anche il romano nelle prime posizioni. Detto questo però, noi non ci importa poco, sì, ci importa, perché le critiche noi non le accettiamo se non sono costruttive. Io vado e torno prossimo weekend. Lo so,
2: non piango,
1: no, non piangere Dani, però torno anche stanotte, ci vediamo anche stanotte. Ciao ragazzi, ciao, buon weekend, divertitevi, festeggiate il Ponte Lungo.

0: energiche per allenarti con noi.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Un buon pomeriggio alla redazione, andiamo lì per tutte le news.
4: Ben trovati da Francesco Certo. Di 4 feriti il bilancio della fuga al galoppo di una trentina di cavalli la scorsa notte dall'area delle prove della sfilata del 2 giugno alle Terme di Caracalla. Si tratta di 3 militari dell'esercito e di una poliziotta che hanno tentato di fermare i cavalli che fuggivano spaventati dopo l'esplosione di alcuni fuochi pirotecnici. Una militare ha riportato fratture alle costole, una poliziotta è rimasta ferita dopo essere caduta. In pronto soccorso altri 2 militari, feriti lievemente anche una quindicina di cavalli. Carabinieri di Roma Centro insieme agli agenti della polizia locale hanno avviato subito gli accertamenti, hanno avvertito la procura a cui verrà inviata un'informativa. Le ipotesi per cui si procede al momento sono di lesioni e accensione di fuochi non autorizzata. Salita a bordo del bus partito da Termini, nota un giovane fissarla in modo insistente e prolungato, ma quando lo invita a smettere viene colpita con un pugno al volto. È accaduto ieri notte a Torpignattara, la vittima è una romana di 23 anni che è riuscita a chiedere aiuto al conducente, il quale subito ha allertato il 112. La ragazza è stata medicata al Policlinico Casilino. Il presunto aggressore, un 40enne nigeriano senza occupazione e che si era seduto tranquillamente dopo l'aggressione, è stato identificato e denunciato dai carabinieri di Cinecittà. Va avanti il percorso di riordino, regolarizzazione e rilancio del mare di Roma. Sono 45 ad oggi le concessioni già sottoscritte ad Ostia, comprese le 6 spiagge libere attrezzate. Regolarmente aperti dal 1 maggio i 4 chioschi di Castel Porziano e va avanti anche la manutenzione. Siamo al tennis, al Roland Garros, Cobolli e agli ottavi, ha battuto comodamente Tien 6-2, 6-2, 6-3, al quinto set Berrettini in campo contro Comesagna. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: 3 minuti dopo le 18, andiamo!
5: Ritmi History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Possiamo partire il viaggetto, le nostre 4 ore consuete del sabato. Buon weekend amici!
6: Super Danielino!
3: Vamos, dai, possiamo ufficialmente continuare questo bel sabato 30 di maggio. Sono Daniele Greco, ciao, cominciamo, partiamo con Bob Sinclair, capolavoro, vai.
7: Rhythmic History 2005.

0: nonostante i corsi di meditazione.
1: Che fastidio.
2: Sono matta io.
1: Ma sono matta io?
0: E buon pomeriggio, questa dimensione sono Roma, lei dito nella piaga, 9 minuti dopo le 18, l'ultimo sabato di maggio, 30 di maggio, anche questo mese è volato e in compenso l'estate è già ben arrivata, eh? Sì, quella non ci fa mai attendere, amici, arriva sempre in modo prepotente, devo dire, questo caldo anche un po' eccessivo, diciamolo, dai. Vabbè, buone vacanze, buon ponte se fai parte degli italiani, dei tanti italiani che sono partiti in queste ore per raggiungere mette di mare, lago, montagna, ovunque, basta che si stacca un po' la spina. E stamattina vedevo grandi code sulla Roma-Firenze, sulla Roma-Napoli, disagi legati chiaramente al traffico, quello solito da partenza. E pomeriggio, un pomeriggio che diventerà sera, lo sappiamo, fino alle 22 in mia compagnia Daniele Greco. Buon weekend anche per chi non è partito, eh? Ma comunque si sta riposando. Questa è la nostra musica, stai con me perché ce n'è tanta, eh? Nel weekend di dimensione su Roma, tanta musica ad accompagnarti ovunque tu sia, ovunque tu stia andando. Lei, Charlie XCX.

Fate un buon viaggio, amici, eh? Da MD Arredamenti trovi il centro Lube e Creo più grande d'Europa. Ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Eco Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Il vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MD Arredamenti è a Cecchina, in Viale Tunese chilometro 9 e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it. For you. Late to retire.

0: fra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: 7 anni insieme.
7: A chi?
6: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
7: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis. Dopo il

0: di Roma e Viterbo.
1: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati, fino all'8 giugno.

0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
1: Nelle prossime ore il tempo si manterrà stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Prevarrà il sole con clima nel complesso asciutto, ad eccezione delle ore pomeridiane dove sarà possibile qualche isolato piovasco sulle zone montuose, ma comunque in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne sulla capitale arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Con questo è tutto. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: E grazie agli amici di Trevi Meteo, buon weekend a tutti voi lì fuori, ovunque vi siate. Noi siamo sempre qui a mettere la musica, e che musica la nostra, è il ritmo della capitale, diamo.

bella questa qui, eh? Sì, totalmente. Correva l'anno 1999 e il capitano Gigi D'Agostino tirava fuori questa qui. Eterna, bla bla bla. Rhythmic History, storia del ritmo, dimensione sono Roma.

ritmo della capitale, vivi un evento appassionante e imperdibile. Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163.

0: un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.

e ci risiamo amici, perché c'è sempre qualcuno che scambia la Fontana di Trevi per una piscina comunale quando inizia a far caldo. È così, e questa volta una turista questa settimana ha deciso di oltrepassare le transenne, tuffarsi nell'acqua e farsi qualche bracciata davanti agli occhi di turisti e passanti. Qualcuno ha ripreso tutto con lo smartphone e chiaramente il video è diventato virale in poco tempo. Peccato però che la performance sia durata pochissimo, perché gli agenti della polizia locale sono intervenuti immediatamente invitandola a uscire dall'acqua, e una bella multina non gli è da tolta nessuno, perché come sappiamo fare il bagno nella Fontana di Trevi è severamente vietato. 450 euro pare la somma che dovrà versare. Vabbè, una multina, insomma, la prossima volta ci penso the word. No, così per dire, lo ricordiamo perché soprattutto a quei turisti che ci provano sempre, la Fontana di Trevi è un monumento da ammirare, da rispettare, non un lido estivo. Ci sono le piscine comunali, quelle ci può andare.

riscontrati qua su Dimensione Suono, ma band newyorkese che è ufficialmente tornata in attività dopo oltre 12 anni di lontananza dai grandi tour. Jack Shears and Company hanno rimesso in moto la grande macchina di questo tour, che è già partito, parte proprio stasera, in realtà parte stasera 30 maggio da Margate, Regno Unito, e poi insomma toccheranno anche altre città. Leggevo saranno a Londra, in Portogallo, e chiuderanno in grande bellezza il 30 agosto a Glasgow. E chissà se non sia preludio di musica nuova, eh? Dicono che potrebbe arrivare già nell'autunno del 2026. Staremo a vedere. Intanto la musica di adesso con Lady Gaga e Docci.

0: Direi che abbiamo sentito in fondo la nostra prima ora insieme. Stai qua, torniamo subito con l'informazione dalla capitale.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sempra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sempra. L'energia in famiglia. Vai su Sempra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche che su sentra.it.
0: Si ritorna in redazione per sentire le ultime dalla capitale. Eccole.
5: Bentrovati da Francesco Certo e di 4 feriti il bilancio della fuga al galoppo di una trentina di cavalli la scorsa notte dall'area delle prove della sfilata del 2 giugno alle terme di Caracalla. Si tratta di 3 militari dell'esercito e di una poliziotta che hanno tentato di fermare i cavalli che fuggivano spaventati dopo l'esplosione di alcuni fuochi pirotecnici. Una militare ha riportato fratture alle costole, una poliziotta è rimasta ferita dopo essere caduta. In pronto soccorso altri 2 militari feriti lievemente, anche una quindicina di cavalli. Accertamenti dell'arma e della polizia locale. Domani con partenza alle 15.30 è in programma la tappa conclusiva del Giro d'Italia, l'approdo a Roma, il via previsto dall'Eur, l'arrivo al Circo Massimo, la carovana si dirigerà prima verso Ostia, poi attraversando la Colombo approderà in centro. Dalle 13 chiusure delle carreggiate centrali di Viale Colombo, deviazioni anche per le linee del trasporto pubblico. L'acqua e il verde, protagonisti a Villa Borghese grazie agli interventi di restauro presentati in occasione della 100ª edizione del concorso ippico di Piazza di Siena. A guidare la visita di inaugurazione delle opere restaurate, la D di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, che al microfono di Valentina Lorusso ha illustrato i lavori realizzati attorno all'ovale di Piazza di Siena.
6: Dobbiamo fare ovviamente una serie di progettualità che continuino a creare servizi, occasione e continuare a riqualificare, ripulire Villa Borghese affinché sia esattamente quel palcoscenico veramente a quel punto unico al mondo, dove all'interno si può fare anche quell'evento, ma oltre all'evento di Piazza di Siena vive 365 giorni l'anno, perché grazie all'ovale di Piazza di Siena centinaia e centinaia di bambini fanno attività sportiva durante tutto l'anno.
5: È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Siamo arrivati alle 19 ed un minuto.
1: Senza interruzioni.
0: E estamos aquí. Dimensione Suono Roma, pronte a ripartire nel weekend high, soleggiato e caldo, con Daniele Greco. Ciao. Pronti a ripartire con un grande capolavoro del passato che faceva così.
7: Tirolese.
0: Come?
7: Tirolese.
0: Tirolese. Dai, capito? Alza il volume, va. C'è quella di Freddie Mercury. Tirolese.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 90.

una delle mie preferite del momento, si chiama Beautiful, quella di Anima, che ci accompagna verso il sabato sera. Dimensione su Roma, Daniele Greco con te, il sole è ancora bello alto lì fuori e noi ci godiamo ogni singolo minuto di questo fine settimana, ancora weekend day a tutti. C'è chi se lo sta godendo davvero questo weekend, come Angelica che ci ha mandato uno scatto dal Salento, che non ti dico, guarda, un mare cristallino, una spiaggia incontaminata, guarda lì. Ma dove sei, Angelo? Dove sei? Di bello che corro subito. No, grazie per averla condivisa con noi, puoi farlo anche tu, se ci stai ascoltando da qualche bel posto in ogni parte del mondo per questo ponte lungo, questo weekend particolare. Il numero resta quello, 3930 119 119. Stai qua, c'è anche lui, Sean.

0: luoghi esotici da dove ci state ascoltando in questo weekend particolare. Molti sono partiti, eh. Saluto Michele che ci ha mandato questa foto da Via della Maglianella. Bella, dai. Pare non ci sia nessuno lì. Ma quindi, scusa, ma quindi Roma si è svuotata, non mi dire.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

0: latte confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati Pim, per famiglia ora,
1: di risparmio, di qualità. Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
2: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
1: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
3: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno, ore 21, all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it.
4: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
5: Il 31 maggio dalle 16, Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
4: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al massimo. Primo piano, food court.
5: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
6: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore il tempo si manterrà stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Prevarrà il sole con clima nel complesso asciutto, ad eccezione delle ore pomeridiane dove

0: rapido esaurimento. Le temperature massime diurne sulla capitale arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla nuova app di 3D Meteo.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa.

The Giants nel nostro sabato qui in onda su Dimensione Suono Roma. Sabato 30 maggio ci siamo, amici, manca sempre meno ad un evento di cui noi siamo radio partner e siamo anche orgogliosi in un certo senso di esserci. Sì, perché no? Parlo del World Taekwondo Grand Prix, confita dal 4 al 7 giugno al Foro Italico della capitale. Appunto, ci saremo anche noi, ti aspettiamo per queste giornate di sport, di divertimento, di musica e per essere ancora più protagonista di questo evento, se sarai dei nostri, scarica l'app, che è Pop-up Event gratis. La gratis chiaramente la trovi su App Store, Google Play, che ti serve per vivere a 360 gradi l'evento con tutte le info. Puoi giocare anche a Memory, scattare foto e vivere tante esperienze interattive. Si chiama Pop-up Event, molto semplice. Bello questo appuntamento di sport, non vedo l'ora. World Taekwondo Grand Prix, quanto manca? Poco, dal 4 al 7 giugno, Foro Italico, manca davvero poco.

0: di gravità permanente che è un pilastro della musica italiana, eh. Così come lui, Franco Battiato, il suo classico rivisitato in chiave dance dagli FL. 80 Stars, appuntamento storia del ritmo con i grandi suoni del passato, Rhythmic History, che tornerà presto con noi.
1: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
2: Anno 2151, la Lucarna iniziò a vibrare come una lavatrice in centrifuga. Davanti a loro la flotta aliena apriva i portelloni delle armi di distruzione di massa. Dietro di loro il motore emetteva un sibilo degno di una pentola a pressione pronta ad esplodere. Il generale Geppo sorrise, si passò una mano sulla sua testa lucida e disse: bene Rino, direi che per il momento facciamo una pausa caffè.
3: Ma come la pausa caffè?
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Sono i numeri 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro.

0: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
1: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
2: Il 31 maggio dalle 16, Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album, Per Sempre Sì, al Maximo Shopping Center.
1: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
2: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
3: Attenzione, attenzione!
4: L'arte nel cuore. Prima accademia e scuola di formazione artistica.
5: Per ragazzi con e senza disabilità.
6: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi. L'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
7: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
8: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
9: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
10: Per info www.artenelcuore.it.

0: Ancora buona serata amici, questa è Dimensione Sonoroma e questo è il momento di ascoltare insieme una delle nuovissime di questo periodo che ti facciamo ascoltare e sentire. Molto funky il sound che arriva, quello di Mace con Salmo e con la Pesce.
1: Dimensione Sonoroma, novità!

di abitudini. Mace con la pesce Salmo che partirà in tour 12 giugno, la sua prima data da Firenze, poi Padova, Perugia, Ferrara, Napoli, Asti, Arzaghena, un calendario fittissimo di date.

0: alla fine chiedo solo un'oretta di allenamento con Dua Lipa, una sola, di più. Training season, appunto. Senti il finale, senti il finale, vai Dua, vai Dua.
1: Sì. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ritorniamo in redazione, adesso un altro giro con tutte le news dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. Di 4 feriti, il bilancio della fuga al galoppo di una trentina di cavalli la scorsa notte dall'area delle prove della sfilata del 2 giugno alle Terme di Caracalla. Si tratta di 3 militari dell'esercito e di una poliziotta che hanno tentato di fermare i cavalli che fuggivano spaventati dopo l'esplosione di alcuni fuochi pirotecnici. Una militare ha riportato fratture alle costole, una poliziotta è rimasta ferita dopo la caduta. In pronto soccorso altri 2 militari feriti lievemente, una quindicina di cavalli, accertamenti dell'arma e della polizia locale. Dalle incursioni armate nel retrobottega di uno street food fino alle fughe ad alta velocità, passando per Scippilampo, sono 5 gli ultimi arresti della polizia sul fronte dei reati predatori nella capitale durante 4 interventi che hanno interessato i quadranti di competenza dei commissariati di San Paolo, Portamaggiore, Torcarbone e Spinaceto. Misura interdittiva nei confronti di un comandante della polizia locale della provincia di Frosinone, gravemente indiziato di tentata concussione e peculato d'uso. Il provvedimento è seguito dall'arma e dalla polstrada. Infatti nell'agosto 25 il comandante si sarebbe inserito in una pratica amministrativa relativa al rilascio di una certificazione tecnica, chiedendo indebitamente una somma di denaro al titolare di un'attività commerciale per agevolare l'iter della procedura. Sarebbe poi emerso nelle indagini un utilizzo sistematico dell'auto di servizio per finalità private, circostanza che ha determinato l'accusa di peculato. 2 romani volano gli ottavi al Roland Garros. Poco fa, dopo un'epica maratona di 5 ore e 13 minuti, Berrettini ha battuto al Super Tiebreak 15-13 come Sagna. In precedenza Cobolli si era facilmente sbarazzato in 3 set di Tien. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 20 in punto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Buon sabato sera amici, benvenuti anche i nuovi, come Marco che saluto, che ci ha scoperto per caso solo pochi giorni fa e adesso praticamente ci ascolta giorno e notte. Bravo Marco. Buona serata, sono Daniele Greco e siamo insieme fino alle 22, quindi altre 2 rete da trascorrere da queste parti. Per ripartire ci sono loro, i Chemical Brothers. Let's go.
1: Rhythmic History 99.
6: Girls, the boys, superstar DJs, here we go!

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Ah, e non te l'aspettavi, e invece eccolo qui in tutta la sua bellezza, il gioco ufficiale, il game ufficiale di Dimensione Solo Roma, che arriva quando meno te lo aspetti, a sorpresa, a surprise, per far vincere uno di voi il nostro zainetto. Pronti? Allora, indovina la voce, facile stasera, preparati, indovina la voce di questo famoso attore romano. 3930 119 119, senti bene la sua voce.
3: Mi ritengo una persona piuttosto generosa, non do questa grande importanza, non mi sono mai comprato cose smodate, mai macchine costosissime, cerco di vivere il meglio che posso, ma

0: non mi piace lo show off, non mi piace mostrare.
1: Dai, dai, dai, che facile! Due opzioni: Alessandro Borghi o Alessandro Gassman. 3930-119-119 vince il più veloce. Vai.
2: I love Roma, I love Roma.
3: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Andiamo al telefono, c'è un trasteverino doc, il suo nome è Fabrizio. Ciao Fabri.
3: Ciao Daniele, weekend
2: dai a te, che fai di bello? Raccontami un po' il tuo weekend.
3: Niente, sto lavorando.
2: Si lavora?
3: Sono rider.
2: Sei un rider, salutiamo sì. Tutte e tutta la categoria dei rider.
3: Consegno, faccio consegne per una piattaforma, non so se si può dire il nome, però.
2: Va bene, insomma, di lavoro anche stasera, ho capito.
3: Sì,
2: fino a che ora?
3: Diciamo fino alle 21:30.
2: Ok, va bene, dai, c'è ancora un po'. Senti Fabri, sì. Programmi invece per questi giorni di domani, ponte, 2 giugno, che si fa?
3: Allora, domani lavoro, okay. Poi lunedì e martedì
2: riposo.
3: Prendo un po' di pausa.
2: Riposo, sì. Te ne andrai da qualche riposo. Parte? Già hai deciso qualcosa?
3: No, andiamo al mare, niente di che, con la famiglia.
2: Vicino Roma, dai.
3: Sì.
2: Va bene Fabri, indovina la voce.
3: Fine
2: agosto si parte, quindi vacanze, ferie a fine agosto. Fabri, crocierino, dove te ne vai? Crociera sul Mediterraneo, roba.
3: Beh, isole greche.
2: Isole greche, che bello. Detto da un greco. Senti, sentiamo la voce di questo attore, va che è meglio.
4: Tu se fai Califano, che è un mito per molte persone, sbagli, questo è il primo e l'ultimo film che fai contemporaneo.
2: Bisognava indovinare, la voce di Alessandro, chi è questo attore?
3: Alessandro Gassman,
2: era facile, dai, facilissimo, no? Che dici? Abbiamo fatta semplice?
3: Sì, abbastanza semplice, poi

0: piace come attore.
1: È bravo, è bravo. Va bene, Ale, sì, Ale, Fabrizio, tu sei Fabrizio, ecco. Sei Alessandro, hai vinto lo zaino di Dimensione Suono Roma, dai.
0: E lo darò ai miei nipoti.
1: Bene, bene, bene. Okay. Come si chiamano che li salutiamo?
0: Ce ne ho tre, c'è Emanuele, sì. Noah e Nathan.
1: Un abbraccio a tutti voi, Fabri, buon weekend. Grazie. Besitos, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao. Ciao. Ciao.

dimensione su Roma. Hai mai donato il 5 per 1000 a Trastevere? Pensa, c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro

0: valmontoneoutlet.com.
1: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Dimensione suono Roma, meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo si manterrà stabile su tutto il Lazio, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante sulla regione. Prevarrà il sole con clima nel complesso asciutto, ad eccezione delle ore pomeridiane dove sarà possibile qualche isolato piovasco sulle zone montuose ma comunque in rapido esaurimento. Le temperature massime diurne sulla capitale arriveranno a toccare i 28-29 gradi. Con questo è tutto. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
5: Una scorpacciata di musica adesso, arriva le quattro hit di Dimensione Suono Roma che suonano ogni ora senza nessuna pausa. Cominciamo con questo.

0: ritmi, history. Ovviamente,
1: ovviamente.
2: Weekendai Daniele.
1: Ciao.
2: Un saluto da Cristinel e da
3: Antonio.
2: Sempre su Dimensione Sono Roma.
1: Sempre, sempre e comunque, ragazzi, andate piano, eh.

0: serata di Dimensione su Roma. Stai con noi, sta arrivando l'aggiornamento con le 10 hit dance più forti del momento.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

0: valmontoneoutlet.com.
1: Te devo dire una cosa.
2: Dilla.
1: Sto a Rosicà, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
2: Ma io a maggio sono andato da Iazzoni.
1: E quindi?
2: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: C'è anche l'altra che faceva questo weekend, saluto tutti e me ne vado a Courmayeur, te la ricordi? Sing la la la, questa qui invece che Elena Marquez, Florida, riprendo la canzone dei PC di qualche annetto fa. E io invece saluto Lorenzo Palma che è arrivato e ci aggiorna sui suoni del momento di Radio Dance Child.
1: Il ritmo della capitale, dimensione suono Roma.
2: Radio Dance, Radio Dance Chart. Come on. Ci siamo insieme a Lorenzo Palma. Adesso il riassunto della programmazione settimanale nel panorama radiofonico, proprio delle 10 hit dance, le più suonate e che ci portano direttamente nei club. Iniziamo dalla 10 e qui non cambia nulla perché troviamo ancora Kunz insieme a Boys Noize nella stessa posizione con i Getaway. Qualcosa si sposta invece alla 9 perché va giù di uno il DJ brasiliano Zurb con Rita Ora.

volte per arrivare a una collaborazione non era così semplice, quindi cene, incontri, proposte, adesso basta un messaggino su Instagram in direct e il gioco è fatto, almeno così è nata If It's Not Love di Zerbe e Rita Ora. Scende di uno Save Me Tonight di Jennifer Lopez e David Guetta, mentre fa nuova entrata alla 7 Repeat It, il nuovo di Martin Garrix con Ed Sheeran.

14 e che si è concretizzata dopo più di 10 anni. Repeat It per Martin Garrix e Ed Sheeran ed è la perfetta fusione proprio dei loro due stili, quindi un crossover tra pop e dance. Alla 6 rimane Lee Gord con Loco Loco e siamo stabili anche alla 5, prima con Magnetic di The Bausa e poi con Talk to You di Another e 54 Ultra, quindi siamo in quarta posizione.

0: Dove troviamo il primo spostamento che potrebbe un po' farci venire anche il dubbio che possa esserci una nuova numero uno, ma a breve lo scopriremo, perché scende una ex numero uno dal 2 di settimana scorsa, cioè Bob Sinclair con Kaisa e I Can Wait. Adesso però entriamo nel dettaglio. Sale dalla 3 della scorsa settimana e va ancora più in alto Madonna con Sabrina Carpenter e Bring Your Love, che potrebbe impadronirsi anche della numero 1, quindi togliere lo scettro a Lady Gaga con Runaway. Qui quindi se la giocano proprio due grandi icone della pop dance. Ma chi sarà alla numero 1?
1: Radio Dance Chart.

va, il futuro invece dice Confession 2, il nuovo attesissimo album che uscirà il 3 luglio, progetto che segna la reunion con il produttore storico Sir Price, punta chiaramente a un ritorno, l'ha detto più volte, a un ritorno a quelle sonorità dance che l'hanno resa famosa, che l'hanno resa la regina del pop. E noi aspettiamo solo quella data, 3 luglio, il ritorno di Madonna, che sta avendo grande, un grande successo già adesso, assieme a Sabrina Carpenter, con Bring Your Love, canzone che anticipa proprio l'uscita dell'album. 20:52, nel frattempo si è fatta una certa, buona serata, Stessa Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, e adesso questa canzone qui, una tra le più virali del momento, quella degli Another.

voleva proprio a quest'ora questa meravigliosa canzone di Avicii, I'm addicted to you, si titola così. Chiude l'ora insieme, il nostro sabato sera, quello di Dimensione, sono Roma, stai con noi.

0: casa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ultimo giro in redazione di oggi, arrivano le ultimissime dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Anche in questo tempo di tensioni e conflitti la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato. Bambini innocenti, madri e padri angosciati, prigionieri maltrattati, profughi, persone

sofferenti di ogni età. Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace. Così Papa Leone, al termine della recita del Rosario per la Pace nella grotta della Madonna di Lourdes nei Giardini Vaticani. Sarebbero almeno 4, secondo quanto apprende la pressa, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale responsabili dell'accensione della batteria di fuochi d'artificio la scorsa notte nei pressi delle terme di Caracalla durante le prove notturne della parata. Durante le esplosioni dei razzi, una quindicina di cavalli di reparti militari sono fuggiti imbizzarriti lungo la Colombo, provocando il ferimento grave di 4 persone, di cui 2 gravi ma non in pericolo di vita, 3 militari dell'esercito e una poliziotta. I 4 avrebbero partecipato a vario titolo alla vicenda, uno dei quali avrebbe materialmente acceso la batteria, mentre gli altri avrebbero provveduto a portarla sul posto. Operazione alto impatto a livello nazionale delle squadre mobili contro lo spaccio e il porto abusivo di armi. L'attività della Questura di Roma ha portato a 267 arresti e 234 denunce, sequestrati 8 kg e mezzo di cocaina, altrettanti di hashish, 22 kg di marijuana, sequestrati inoltre 10 pistole, un fucile e 16 armi bianche. Avevano appena messo a segno un furto ai danni di un dermatologo, impossessandosi di preziose apparecchiature sanitarie, ricettari e dispositivi elettronici custoditi nella sua autovettura parcheggiata in via Nomentana. 3 georgiani che avevano avvolto la rifurtiva nella carta stagnola, bloccati dai falchi della polizia nei pressi dell'uscita dell'A24. Al Roland Garros 2 romani agli ottavi, sono Cobolli che ha battuto il 3-7 TN e Berrettini che si è imposto dopo oltre 5 ore al Super Tie Break su Comesagna. È tutto per oggi, l'informazione torna.

0: Grazie a Francesco Certo, la redazione, per il prezioso lavoro, e buona serata a voi amici da Daniele Greco. Ci addentriamo, ce la faccio, addentriamo verso il cuore del sabato sera, del weekend. Tra i vostri piani serata c'è chi torna, c'è chi esce, noi siamo qui ad accompagnarvi qualsiasi cosa stiate facendo, con la musica certo, anche con loro.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
2: Rhythmic History 92.

Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Quando è finita anche la finale tanto attesa di Champions League tra Paris Saint Germain ed Arsenal, vittoria dei parigini ai calci di rigore proprio qualche minuto fa per 4-3, quindi Luis Enrique, ex allenatore di Roma e Barcellona, ricordiamo ha vinto tantissimo con il Blaugrana, si conferma campione d'Europa anche col Paris Saint Germain dopo lo scorso anno quando vinse proprio Paris Saint Germain.

Inter per 5-0, insomma, partita che i tifosi nerazzurri non dimenticano facilmente. 21:13 minuti del sabato sera, in onda qui con noi nel ritmo della capitale. Buona serata, vieni, entra anche tu con noi e fai parte della nostra family. Io sono Daniele Greco fino alle 22, quindi diciamo ultimo atto della stagione andato, quello che riguarda insomma le squadre di club, insomma, quando mancano sempre meno giorni al mondiale. No, sto facendo un rapido calcolo, perché noi ce lo scordiamo, perché non ci siamo qualificati per la terza volta consecutiva ad un mondiale, ma tra qualche giorno partirà l'evento calcistico più importante del pianeta, il mondiale, 11 giugno, partita inaugurale Messico-Sudafrica.

0: Sia e Sean Paul ritrovati su Dimensione Suono Roma. Da MBR Dementi invece trovi il centro Lube Creo più grande d'Europa. Ma non solo, scopri le soluzioni su misura per il tuo living e i divani firmati Tomasella, San Giacomo, Calia ed Eco Italiano. In più un mondo di camerette Moretti, arredo bagno e complementi esclusivi. Vero vantaggio? Un unico arredatore per tutta la tua casa. MBR Dementi è a Cecchire, in via Nettunense, chilometro 9, e a Castel Romano presso lo Shopping Village. Online su mbarredamenti.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Calvin Harris. Jazzy. Satisfy.

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Valerio Lundini torna a Roma per l'ultima volta con il suo acclamatissimo show, il Mansplaining spiegato a mia figlia, spettacolo cult della nuova comicità italiana. 30 e 31 maggio e 1 giugno ore 21 all'Auditorium Conciliazione di Roma. Che state aspettando? Correte a prendere i vostri biglietti per Valerio Lundini a teatro su ticketone.it. Dopo il diploma

della serata, del sabato sera di Dimensione Solo Roma Sport. Sì, Roma che si prepara a diventare la capitale mondiale del Taekwondo. Dal 4 al 7 giugno il palcoscenico del Foro Italico ospiterà il World Taekwondo Grand Prix, una delle competizioni più prestigiose a livello mondiale, con FITA, e ci saremo anche noi. Ci sarà la musica di Dimensione Solo Roma, il nostro ritmo e la nostra energia e i gadgets per tutti voi, quindi venite a trovarci, siamo lieti di regalarvi tante belle cose. E per vivere l'esperienza al meglio ti consiglio di scaricare l'app, si chiama Pop-Up Event, che trovi gratuitamente su App Store o anche su Google Play, e dentro l'app troverai tutte le info sull'evento, potrai scattare foto, giocare a memory e vivere tante esperienze interattive. Quindi 4-7 giugno, non prendere impegni, ci saremo anche noi al Foro Italico, ti aspettiamo.

0: anni. Rhythmic History, Dimensione Solo Roma, vivi un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3, orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!

0: valmontoneoutlet.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte.
0: Sotto costo Deco.
4: Attenzione, attenzione!
5: L'Arte del Cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
6: per ragazzi con e senza disabilità,
7: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30,
8: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
9: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
10: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
11: Per info www.artenelcuore.it.

0: Novità.
1: È uscito da pochi giorni il suo nuovo album Amatore, che è il suo cognome, l'anagrafe. Parliamo di Samurai J, che ascoltiamo adesso con questo bel singolo che profuma d'estate. Si intitola Flamenco Paranoia.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

Samurai J, la sua nuova canzone molto estiva, Flamenco Paranoia, novità di questa settimana, Dimensione Suono Roma. Vedevo qualche sera fa, tra l'altro, un bel servizio delle Iene, dove è emerso anche un aspetto più personale della sua storia, il fatto che in passato abbia subito episodi di bullismo a scuola, quando era molto giovane, un'esperienza difficile, che chiaramente può lasciare dei segni profondi, ma nonostante tutto, lui è riuscito comunque a trasformare quelle difficoltà in una motivazione per andare avanti grazie alla musica, a lei, che è diventata il suo modo di esprimersi e di riscattarsi. Come sempre, la musica ci salva. È così.

sì, sì. Tra un po' in realtà, tra pochissimo con Lorenzo Palma, e dalle 22 alle 23, poi dalle 23 alla mezzanotte si balla, si va in pista nel nostro club con Special Party Weekend. Intanto Robbie Schulz. My face above the water.

0: col funk. È la canzone con la quale ci salutiamo, amici miei. Sta arrivando Lorenzo Palma, i suoni del passato, come dicevamo. Ci sentiamo stanotte, però, dalle 3 e poi, come sempre, domani, che è domenica domani, ho perso un attimo l'orientamento, sì, è domenica, dalle 18. Muah, befitos, state con noi, ciao!
1: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Rhythmic History Extended Version.
6: E adesso arriva puntuale la storia del ritmo dopo Daniele Greco insieme a Lorenzo Palma fino alle 23 c'è Rhythmic History Extended Version. Buon sabato sera a tutti, arrivano poi i mixati di Arturo, Jake e Arturi, intanto in arrivo Paul Kalkbrenner con Sky and Sand dal 2008, apriamo però con il 1996.

0: nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Negli anni 90 andavano moltissimo i progetti dance con voci di vari artisti e poi le immagini di modelle. E ne approfitto per salutare Tina Chris degli FBI Project. Tra poco Everybody All Over the World dagli anni 90. Apriamo invece con Ellie DJ, questa è la suprema hit, è Better Off Alone.

0: and Adventures.
1: È un pezzo di Stevie Winwood degli anni 80, Valerie. Sentiremo la versione di Eric Pritz, diventata poi Call on Me, perché campiona proprio quel pezzo, quindi la scena dance, quella svedese. 1998, apriamo con una hit uscita a gennaio, ma il vero successo è arrivato da

0: su dimensionesuonoroma.it.
1: 7 anni insieme.
2: A chi?
1: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
2: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
3: Rhythmic History Extended Versions.
4: Are you ready to fly? Fra poco risentiremo anche Rozalla. Ricorderete sicuramente Under Pressure di Queen e David Bowie, la loro prima collaborazione, cioè per un gruppo come loro, insomma, è stata la prima collaborazione con un altro artista. Recuperata questa hit da Vanilla Ice, che fra poco sentiremo con Ice Ice Baby. Subito ci sono i French Affair.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Tra poco Marcus, risentiremo anche Ready or Not per DJ Dado insieme a Simon J. Sequenza che si apre invece con un altro capolavoro della scena dance degli anni 90. Sto parlando degli inglesi Entrance che recuperavano una hit meravigliosa di Oxford. Do You Think I'm Sexy? Ultima sequenza e poi arrivano anche i mixati del weekend.

0: Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: suono Roma. Adesso arrivano i mixati di Arturo, Jake e Arturi, quindi i suoni di Special Party nella versione club del fine settimana, che poi potete recuperare anche in podcast sia sull'app che sul sito di Dimensione Suono Roma. In arrivo Benny Benassi fra poco insieme a Tobias Gerard e Discoteca. Sentiamo anche Maiadero, quindi Loco Contigo, Tiga di Bugatti. In arrivo anche Clapton e apriamo con Somber. Parliamo di un artista grandioso perché i premi American Music Awards 2026 ha inaspettatamente vinto due importanti categorie, cioè migliore canzone rock alternative per Back to Friends e migliore album rock alternative per il suo progetto che sta piacendo tantissimo e che sta sfornando un sacco di hit, che poi anche la scena club conosce grazie ai remix. Ovviamente questo è il risultato che rende Somber uno dei più grandi vincitori proprio della cerimonia di premiazione di quest'anno insieme ai BTS. Sorprendentemente solo due anni fa era praticamente sconosciuto al grande pubblico e quest'anno due premi veramente importanti. Artista che ci piace tanto nella versione remix, come dicevamo prima, e apriamo proprio la sequenza di questo sabato con 12 to 12
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti.

0: migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
1: Te devo dire una cosa.
0: Dilla.
1: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
0: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
1: E quindi?
2: Iazzoni!
0: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
3: Special Party!
4: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
4: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
3: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
4: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
5: Special party.
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: Arturi mette mano alle hit di Special Party tutti i weekend fra le 23 e mezzanotte, tornerà a farlo settimana prossima, però trovate tutti i suoi set anche sull'app e sul sito di Dimensione Suono Roma. Io sono Lorenzo Palma, ci risentiamo domattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma,
1: parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40

0: Campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
1: L'energia della tua musica.
2: Your Energy Music.
1: Dimensione

0: Make History.
1: Ed una buona serata da Eleonora Scaiola insieme anche tonight nel ritmo della capitale per accogliere l'ultimissimo giorno di maggio, dopodiché mare, spiaggia e feste tutte le sere. No, non è vero, sto scherzando. Iniziamo però subito con un po' di festa dal 93 Corona, The Rhythm of the Night.
2: Rhythm History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Momentone della Rhythmic History, quindi uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, sapientemente scelto come sempre dal nostro DJ Arturo J.K. Arturi, che ripesca una perla dal passato e la riporta in auge. Questa arriva dal 1999, un inno dance proprio di quegli anni lì, e di Alexia, si chiama Goodbye.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Possiamo dirlo che siamo un pelino ossessionati da questo ragazzo che è in cima alle classifiche e tiene stretta la prima posizione ormai da ben 13 settimane. Stiamo parlando ovviamente di Samurai J. Ascoltiamo la sua ultima fatica musicale, si chiama Flamenco Paranoia.

0: History.
1: Ed ancora una buona serata dell'Onda Scaiola, bentornati su Dimensione Suono Roma, benvenuti se invece siete appena atterrati su queste frequenze, sulle hit più ritmate. Allora, iniziamo subito come sempre l'ora tornando indietro nel tempo, il brano che arriva dal 2002 è Like a Prayer.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

prosegue questo viaggio notturno che facciamo insieme di notte tra le hit più ritmate del 90 ad oggi. Un saluto speciale a tutti gli amici che ci scrivono anche a quest'ora al 393 0119 119. Subito per noi Beverezza, Faithless, questa è New Religion.

0: Ed è il giro di boa per noi, siamo esattamente a metà delle nostre tre ore notturne su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Io vi chiedo adesso di chiudere gli occhi e di tornare alla mente ad un anno che per il calcio italiano è stato importantissimo, il 2006. Gridavamo al mondo: ferma, ti aspetta un attimo, Bob Sinclair. World, hold on.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: disco.
1: Quasi in fondo alla nostra seconda ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È il momento di accogliere anche le novità, la novità anzi di quest'ora è di Topic con Maggie G. L'ascoltiamo.